certo punto all'interno della trincea lui si gira e vede la fidanzata che ha la borsa a tracollo che solo guarda, lei fa: amore, ma che ci fai qui? E lei fa: perché c'è il telefono spento?

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Anche in questo sabato 2 maggio 2026 ci siamo, Geppellino De Niro con voi fino alle 3 e quindi, come promesso, ora c'è il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori notturni e nottambuli, perché leggiamo il romanzo scritto di suo pugno dal Sor Geppo.
2: Allora, oggi un romanzo drammatico, quindi preparati perché sono sicuro che una lacrimuccia scenderà.
1: Abbiamo bisogno però di qualcosa di più leggero, vabbè, dai.
2: Si intitola Primo Maggio.
1: Primo Maggio, sì. Che era ieri, è passato.
2: L'ho scritto stanotte.
1: Ok.
2: Il primo maggio nasce come un momento di lotta internazionale di tutti i lavoratori, senza barriere geografiche,
1: giusto,
2: né tantomeno sociali, per affermare i propri diritti e per raggiungere gli obiettivi atti a migliorare la loro condizione.
1: E fin qui sei stato perfetto.
2: In tanti non hanno lavorato. Tantissimi.
1: Ieri non hanno lavorato. Era festa.
2: Solo due persone hanno lavorato.
1: Solo due persone. In tutto il mondo.
2: Con il sudore, sputando sangue, sempre fissi qui, nelle loro postazioni.
1: E chi sono? Mica
2: il loro nome?
1: No.
2: È Gep.
1: No.
2: È Rino.
1: No, ma quale sudore? Ma quale sangue? Che siamo belli comodi. Siamo al caldo quando fuori fa freddo, siamo al fresco quando fuori fa caldo.
2: Perdonami, non riesco ad andare avanti.
1: Non farti sentire da chi lavora per davvero, perché qua ci mandano a quel paese e fanno anche bene.
2: Non riesco ad andare avanti. Proseguiamo.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: Factory.
1: Notte di festa, notti di primo maggio, weekend lunghi che si allungano e ritornano indietro. In ogni caso, in casa Dimensione suona Roma con lo zio Don Cash, cinture di sicurezza allacciate. Perché il nostro viaggio musicale parte, ci porta indietro nel tempo a quando eravamo felici senza rendercene conto. 95, Alexia, W.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione suona Roma.

0: È il momento di ballare. Questa qui, quando me la dedicate di giorno, me la cantate su Dimensione con il John, John, John.
1: Pronto, parlo col servizio per percorribilità strade?
0: No, sono Don Cash, Dimensione, sono Roma.
2: Sono Gabriella.
0: Lei è Gabriella e arrivano Getta, Teddy Swims e Chunzendai.

0: History.
1: Continuiamo a volare e a viaggiare sulle ali della musica, avanti e indietro nel tempo, ragazzi. La prossima ci accompagna al 2000, l'anno in cui questo duo francese fece una hit a primo colpo, conquistando le classifiche, superando Michael Jackson, Madonna, e poi hanno deciso di non fare più musica. Loro erano i Mojo e questa è Lady.
2: Rhythm in History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torniamo ai giorni nostri, Dimensione Suona Roma in compagnia dello zio Don Cash.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì.
1: James Don.
0: No, Don Cash, l'ho detto prima. Dimensione Suona Roma vi porta in Corea questa volta con i BTS, la loro nuova hit si chiama Swim.

0: Music History.
1: È arrivato il momento di volare, sono le 4 di notte, le 4 del mattino. In ogni caso due popolazioni si scontrano: chi torna a casa dal divertimento e chi si sveglia per iniziare presto una giornata. Per ambedue le popolazioni, fidatevi dello zio Don Cash, cinture allacciate. Vi riporto al 2006 con Bob Sinclair, Where Are You Johnny?
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Si balla, si canta anche di notte.
1: Ciao. Grande Don Cash.
0: Ciao Brody, chi è?
1: Mi rappi una bella canzone che oggi è il mio compleanno.
0: Auguri. Grande.

0: Alba si affacceranno fra poco sul nostro weekend Dimensione Suono Roma in compagnia di Don Cash.
1: Don Cashone, buonasera Gabri.
0: Ciao Gabri, buonasera, benvenuto in studio, che bella voce squillante. Ti ricordi quel brano del 2001? In the music, I got love. Erano i Deep Swing, e allora cinture allacciate, vi porto proprio lì.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Al caffè, fino al 10 maggio, trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi?

E allora ragazzi, ci stiamo per salutare. Da parte di Don Cash è tutto, vi auguro un weekend con i sogni e il volume alto nel cuore della musica e con i problemi a volume bassissimo. Ci risentiamo lunedì dalle 16 alle 19, mi raccomando, niente bugie, anche se la novità con cui vi lascio di Harvey si chiama Lie to Me. Peace out!

0: Extended Version.
1: Buongiorno a tutti, è sabato mattina, anche se ieri la sensazione era quella di vivere la domenica e quindi oggi ritornare al sabato per vivere poi domani giustamente la domenica. Intanto la musica ci accompagna sempre. Il primo viaggio della giornata con la musica dance degli anni 90, degli anni 2000 fino alle 6, l'orna di Papi Chulo, Paul Kalkbrenner e subito Paul Johnson.

0: Extended Version.
1: Estate 1999, l'estate dell'infradito che ritorna in maniera prepotente quest'estate, per cui preparatevi, sentiremo Pups and Scar, in arrivo anche Cartoons, apriamo invece con una hit degli anni 70, fine anni 70 di Rod Stewart, della sua dirata dance, ripresa poi anche dal progetto inglese di Entrance nel 1997.

gioco girettino rapido in Brasile, Spiller from Rio per Laguna, Magic Box e Carry On, poi andremo anche in Belgio con Pump It Up, e quindi è subito momento canterino e ballerino al tempo stesso dall'estate 2004. Ripartiamo dagli anni 2000, lo facciamo con La Passione di Gigi D'Agostino.

Let's Talk About a Man, fra poco prezioso featuring Marvin, progetti italiani d'esportazione. Lei si chiama Rozalla, la risentiremo dal 1992 con quello che è stato poi il suo secondo singolo Are You Ready To Fly, usciva durante il periodo estivo di quell'anno, e partiamo da French Affair. Era il 2001 quando usciva il loro primo singolo, Sexy.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Disco disco di Mabel, fra poco da risentire, ma anche Peace per Blackwood 1997, l'anno in cui insomma ci piaceva moltissimo ballare, ma lo facciamo anche adesso, Barbie Girl degli Acqua. Qui ci salutiamo almeno per questa mattina, io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me è più tardi a partire dalle 22 per un altro viaggio da fare insieme.
0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
2: Gladiatori, buongiorno.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 2 maggio 2026 a tutti!
1: Buongiorno a tutti! Allora, vi siete divertiti ieri? Avete fatto picnic, braci, arrosticini, salsiccia loganega, bistecca, avete mangiato?
0: Fava e pecorino come se non ci fosse un domani.
1: Ma
0: che
1: non
0: buono,
1: finisce qua perché anche oggi si rimagna!
0: Esatto, perché
1: tanta roba è avanzata, gli avanzi non si gettano mai.
0: Mai, mai. Ecco. E poi il weekend lungo è festa, no?
1: Ah,
0: e quindi ci lasciamo andare e siamo più rilassati anche per quanto riguarda la gestione del cibo, no?
1: Naturalmente ieri abbiamo lavorato e siamo qui anche oggi per farvi compagnia. Inizia adesso la puntata speciale del sabato della Sveglia dei Gladiatori. Speciale perché? Perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti andremo a riascoltare il meglio del meglio della settimana appena conclusa.
0: Esatto, quindi tutte le cose che vi hanno fatto ridere di più andate in onda durante la settimana le potrete riascoltare oggi e anche tanti altri contenuti inediti in quest'ora. Antonio Giuliani, e poi più tardi ritorna anche l'almanacco del giorno oggi.
1: Il barzellettometro sta per esplodere, non si chiude neanche il coperchio, cominciamo a svuotarlo con una delle barzellette più apprezzate della settimana.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Due amici di buon mattino stanno facendo colazione, mo parlando del giro del meno, uno gli fa quell'altro: pensa, sai, mio figlio sta prendendo parte a un esperimento sociale. L'amico gli fa: di che si tratta? E niente, devi indossare una maglietta della Juventus e girare un paio di settimane qui a Roma per vedere un po' la reazione della gente. Ah, capisco, beh, com'è andata? Purtroppo non bene, fino adesso ho ricevuto solamente sputi, calci, insulti e pugni molto forti. Fa: porca miseria, cacchio. E il padre fa: mo sono curioso di vedere che succede quando esce da casa.

0: Gladiatori, buongiorno. Sabato 2 maggio 2026, weekend lungo, tanti hanno deciso di abbandonare l'urbe, quindi di spostarsi per andare a fare una bella gita fuori, tanti altri invece resteranno in città.
1: Ecco, noi per esempio restiamo in città, ma oggi solo tè e fette biscottate, perché ieri alla brace del primo maggio abbiamo esagerato.
0: Poi ti faccio vedere quando arriva l'ora di pranzo, ti mangi questo mondo e quell'altro. Comunque, parliamo di cosa fare anche durante il weekend, certo. Perché tanti decidono di andare al cinema.
1: Un bel film ci sta sempre di weekend.
0: In sala trovate il biopic su Michael Jackson, sì. E trovate anche il sequel di Il Diavolo Veste Prada.
1: Esatto, uno dei film più attesi della stagione, perché il primo ha avuto un enorme successo,
0: esatto.
1: E in molti stanno aspettando il secondo capitolo.
0: Parliamo del film con Meryl Streep, poi c'è
1: Anna Hathaway
0: e poi anche lui, no? John Turturro.
1: Turturro
0: fa Carmine Falcone in Batman.
1: Siamo ossessionati da Turturro.
0: Lasciamo stare, andiamo avanti. Fatto sta che quando c'è un film molto molto atteso al cinema, arrivano anche dei gadget,
1: sì,
0: che potete acquistare nel momento in cui acquistate il biglietto.
1: Allora, uno,
0: okay,
1: dei più, diciamo, gettonati è sempre il contenitore per i popcorn, no?
0: Il secchiello da popcorn.
1: Esatto, che in genere è a tema con il film che si sta andando a vedere.
0: In occasione dell'uscita del Diavolo Veste Prada, in alcuni cinema selezionati è stato messo in vendita un esclusivo secchiello

0: c'è qualche reseller che ci vuole lucrare, già si trova online a più di 1000 euro.
1: Perché, ecco, la versione, quella che potevate acquistare al cinema, costava 79,90.
0: Già è tantissimo.
1: Già è tantissimo, cioè, è un'enormità.
0: 80 euro, dai.
1: Guarda, io per un film l'ho acquistato, l'ho pagato 30, se non erro, e mi sembrava già esagerato.
0: Ma 30 è l'ennesima, euro. È l'ennesima, però... trovata, diciamo, pubblicitaria per togliere i soldi allo spettatore, perché già il secchiello di popcorn costa un'esagerazione rispetto al prodotto. Però quando ci metti poi il gadget e lo metti così alto, boh, non lo so.
1: Quindi, se riuscite a trovarlo a 79,90 e volete acquistarlo, fatelo. Ecco, se volete acquistarlo invece dai vari resell online, ecco, lì vi viene a costare un po' troppo.
0: Preparatevi a sborsare parecchi euro.

0: Domattina di Dimensione Sono Roma Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno, restate con Geppellino De Niro perché noi torniamo tra pochissimo anche con il nostro romano doc
1: Antonio Giuliani. Go.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
2: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
3: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Supermercati.
4: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 700 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
0: Dimensione Suono Roma. Meteo.

0: spazi assolati e con cielo sereno dunque e terso. Le temperature massime diurne saranno localmente in lieve rialzo, sulla capitale si toccheranno i 22 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, nulla da segnalare. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trevi Meteo.
1: Su Dimensione suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale, gladiatori, buongiorno, no, no. Buon sabato 2 maggio a tutti, continua il weekend lungo e continua anche la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: E come promesso adesso andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda in settimana. Antonio, esclusiva di Dimensione Solo Roma e della Sveglia dei Gladiatori, lo trovate tutte le mattine in diretta qui con noi.
0: Con due interventi, uno tra le 8 e le 9 e l'altro tra le 9 e le 10.
2: Giuliani Doc!
0: Antonio!
3: È tornato, sto qua che è tornato.
0: Non è mai andato via.
3: Purtroppo, ragazzi, anche se oggi è il giorno che ogni qualvolta ci ricorda che il fine settimana è terminato e si deve per forza di cose ricominciare la settimana lavorativa.
0: Comincia la routine.
3: Vabbè, volevo dire lunedì, diciamo, ecco, mi sono un po' perso. Sono stato un po' prolisso, diciamo, va bene, dai.
0: Hai utilizzato delle perifrasi.
3: Delle?
0: Perifrasi.
3: Non sta, perché è una fermata alla metro, dice guarda, se vedevo lì a perifrasi. Ma no, perché non riesco neanche a nominarlo il lune, capito? Ma non si potrebbe toglierlo?
0: No, magari, intanto magari. Poi il problema si presenta lo stesso con un altro giorno.
3: Dici,
0: no?
3: Certo, sì. Così
0: prima
3: non sarebbe.
0: Poi dobbiamo ricominciare.
3: Se lo togliamo dopo non è la settimana, ma sarebbe la settimana.
0: Perché meno uno.
3: La settimana. Oppure che ne so, tipo oggi potremmo chiamarlo proprio per un di lunedì, capito? Oggi è il giorno che ci ricorda il bel fine settimana che abbiamo passato. Ma sai che è troppo lungo così, troppo lungo.
0: Sì,
3: no?
0: Sì. Carino ma lungo.
3: Oppure buongiorno. No, oggi è il giorno prima di martedì, che è pure peggio, martedì è pure peggio, è un giorno infausto. Vabbè, voi sapete perché io rido, perché come ormai insomma sono anni che analizzo le frasi in tempo reale, pensavo che se non era infausto poteva essere in Franco, no?
0: Giusto, perché o è uno e l'altro.
3: Oppure in Sergio, vabbè insomma, stavo cercando in tutti i modi di far passare velocemente questo lunedì.
0: Niente.
3: Ah, ecco,
0: la soluzione, ecco. Ce l'abbiamo.
3: Ho avuto il colpo di frusta.
0: Di genio al massimo.
3: No, ma caro, ma Geppo lo sa, noi siamo romani. Il colpo di frusta è esimo.
1: Colpo di frusta.
3: Diceva che serve il demo Orfei.
0: Comunque, abbiamo anche il suono del colpo di frusta, eh?
3: Ce l'abbiamo? Aia! C'ho il segno! Perché a Roma proprio il lunedì si marcava proprio il colpo di frusta per andare al lavoro. Era proprio. Anche lui dice, dai, ieri c'ho un colpo di frusta, capito? Vabbè, e se guadagnava pure qualche euro con l'assicurazione.
1: Sicuro.
3: Però dicevo, potremmo chiamarlo il luverdì.
0: Luverdì? Perché luverdì?
3: Perché venerdì
0: è una crasi.
3: Niente,
0: vabbè,
3: chiamiamo lunedì, ma tanto c'è niente da fare con voi.
0: Tempo perso.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono.

0: volta io ero lì il giorno dell'inaugurazione e ho mangiato un hamburger. In quegli anni, il bellissimo Nick Heyman.
1: Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: La carica giusta per affrontare il fine settimana anche in questo sabato 2 maggio con la musica di Dimensione e Suono Roma. Gladiatori,
1: buongiorno.
0: Piccolissima pausa, restate con noi, tra poco torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio

0: minuti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top Supermercati.
5: Insieme a Comunitalia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
6: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
7: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando.

0: storia dei gladiatori.
1: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: ritmo della capitale su dimensione e suono Roma, Geppellino De Niro pronti con l'almanacco del giorno oggi.
1: Sabato 2 maggio.
0: Iniziamo dai santi, vai.
1: Sant'Atanasio, vescovo e dottore della chiesa. Era quello sempre che aveva la valigetta quella del color cuoio, no?
0: Sì, sì, è lui, è lui. Okay. Tipo il medico della mutua.
1: No, il medico di famiglia, però al Vaticano.
0: Sant'Antonino Pierozzi oggi celebriamo.
1: Ah, nome e cognome.
0: E anche Santa Flaminia.
1: Beh, Flaminia è un nome molto,
0: soprattutto
1: molto
0: qui a Roma.
1: Qui a Roma, soprattutto a Roma Nord, nome da Roma Nord.
0: E poi anche San Valdeberto, quindi se avete amici che si chiamano Valdeberto,
1: come no?
0: Oggi pagano la colazione al bar.
1: Certo, il barista di casa sotto casa mia si chiama Valdeberto.
0: Accade oggi, nel 1945 i sovietici conquistano Berlino.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, ridotta a un cumulo di macerie, i sovietici fanno l'ingresso e comunque liberano anche la città, no?
0: Dal Terzo Reich, no? Poi da lì, insomma, la divisione tra
1: il muro,
0: Germania
1: dai,
0: Est e Germania
1: Storia
0: Ovest.
1: Questa, ragazzi, studiate la storia che è importante, eh?
0: Nati in questo giorno, nel 1980, oggi nasceva Francesco Facchinetti.
1: Sei nato la mano,
0: segui il tuo capitano. Figlio d'arte, perché lui è uno dei figli di Pooh, poi insomma si è affermato prima come artista e poi anche facendo altro, no? Mi ricordo un periodo aveva lanciato dei telefoni cellulari.
1: Sì, telefoni,
0: no?
1: Cellulari, poi è passato ai pesci, quelle per i capelli, vabbè, ne ha fatte tante pure lui, eh.
0: Oggi nasceva anche Giorgio Cagnotto nel 1947,
1: ex
0: facciamo tanti auguri.
1: Con Klaus Di Biasi è stato il miglior atleta italiano di tutti i tempi in questa specialità.
0: Prima dell'arrivo di sua figlia Tania.
1: Papà di Tania, molto molto conosciuta anche lei.
0: Tania ha raggiunto obiettivi davvero inimmaginabili per una disciplina in cui i cinesi sono quasi imbattibili.
1: Negli ultimi anni. Oggi anche il compleanno di una persona che dicono molti, io non la vedo questa somiglianza, ma dicono che mi assomiglia molto.
0: Si somiglia?
1: Sì. Parliamo di David Beckham,
0: nato oggi nel 1975.
1: La gente dice che mi somiglia, ma non lo so, io non
0: ti prendono in giro, ti prendono in giro e non te ne sei mai accorto.
1: Ma forse si parla della plomba, dell'eleganza, non
0: ma neanche su quello. Vabbè, comunque ex calciatore, ex star internazionale, perché lui è stato
1: Sir David Beckham.
0: Ha giocato nel Manchester United e anche nel Milan, nel Real Madrid.
1: È un calciatore molto molto forte.
0: Ed è anche attuale marito di Victoria
1: Adams, o Posh Spice per chi si ricorda le Spice Girl.
0: Poi andiamo avanti, perché dobbiamo ricordare anche il compleanno di Donatella Versace, nata oggi nel 1955 a Reggio Calabria.
1: Calabrese doc e sorella del compianto Gianni, comunque a guida di un impero che chi è che non conosce il marchio Versace, dai.
0: E poi fammi fare gli auguri anche a Dwayne Johnson,
1: The Rock, la roccia, uno degli attori, attualmente penso sia l'attore più pagato di Hollywood.
0: Sì, è vero.
1: Che passa dal wrestling, era stato un grande campione di wrestling, figlio d'arte, anche il papà era un lottatore, e si afferma nel mondo della cinematografia come attualmente l'attore più pagato.
0: Nato oggi nel 1972, chiudiamo il cerchio anche con il compleanno di Lily Allen, nata oggi nel 1985.
1: Auguri Lily!
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Anche in questo sabato 2 maggio, gladiatori, vi aspettiamo sempre sul nostro sito dimensionesuonoroma.it.
1: Vi piace la nostra musica? Potete recarvi nella sezione Music Club e votare la musica che apprezzate di più e che ascoltate proprio qui, da noi, su Dimensione Suon Roma, e addirittura segnalare quella che non vi piace e in base alle vostre preferenze aggiorneremo le nostre playlist. È tipo un taglio e cuci, tipo un sarto.
0: Un sarto che ti prepara un vestito che poi ti sta a pennello. Restate con noi, tra poco facciamo un salto in redazione per l'appuntamento delle 7 con le news.
2: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
3: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: Scopri dove su airc.it.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi, gravemente ferito dopo un'aggressione con un'arma da taglio è accaduto giovedì sera nell'area della stazione Tiburtina di Roma. La vittima, un 26enne suomalo pregiudicato, è stato rinvenuto accasciato a terra dai carabinieri mentre cercava aiuto. Al lavoro gli investigatori alla ricerca dell'aggressore. Incendio al parco della Caffarella a Roma, le fiamme partite dalla barbecue di un picnic, non ci sono feriti e il rogo è stato spento dai vigili del fuoco. A far divampare l'incendio sono stati dei rami a terra e alcune sterpagli secche. Primo maggio, CGIL, CISL e UIL hanno sfilato a Isola del Liri nel Frusinate. Il fronte più caldo sul lavoro resta Stellantis a Cassino, dicono i sindacati che chiedono un intervento del governo. A Roma il concertone con Cocciante che ha duettato con Brancale, Levante sul palco con una maglietta con su scritto Mattarella in stile metallica. Lo sport con il tennis, Jannik Sinner batte il francese Fils e strappa il pass per la finale del Master 1000 di Madrid, dove sfiderà Zverev. Il calcio, grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia, il Lecce vince 2-1 a Pisa, intanto c'è attesa per Como-Napoli di oggi che può riaprire la lotta a Champions e consegnare lo scudetto all'Inter. Lunedì in campo le romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
0: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato 2 maggio 2026 a tutti. Geppellino De Niro qui su Dimensione Suono Roma con voi fino alle 10, anche nonostante il weekend lungo.
1: Esatto, inizia adesso la seconda ora della puntata del sabato, una puntata che è speciale a dire poco, diciamo, perché in questa puntata, oltre ai nostri contenuti inediti, andiamo a riascoltare il meglio del meglio di questa amata trasmissione.
0: In quest'ora ritroveremo Antonio Giuliani e poi faremo anche una piccola rassegna sugli eventi imperdibili che si svolgeranno qui nella capitale e non solo, quindi per tutti quelli che magari lavorano oppure hanno deciso di non spostarsi,
1: vi diamo noi qualche dritta per passare un bel weekend.
0: Prima però dobbiamo completare anche a svuotare il nostro barzellettometro e quindi ascoltiamo la seconda barzelletta che più vi ha fatto ridere, andata in onda durante la settimana.
1: Eccola, la barzelletta di Geppo. Posto di blocco dei carabinieri, viene fermato un tizio, il carabiniere si avvicina, fa il saluto, questo abbassa il finestrino e sta in evidente stato di ebbrezza. Tant'è che il carabiniere lo guarda e fa: buongiorno, mi scusi, lei ha bevuto? E questo fa: no. Soffi? E questo fa: non sta la torta.
2: La sveglia dei gladiatori

0: autostrade intasate dal traffico perché tanti ne hanno approfittato, considerando il bel tempo, considerando il ponte, le feste, il weekend lungo, per magari andare a fare una bella gita fuori porta.
1: Esatto, e quando si fa una gita fuori porta, specialmente se ci si allontana un pochino.
2: Aspetta, mi scappa.
1: Andiamo all'autogrill. Un viaggio lungo non è diciamo raro fermarsi a un autogrill per rifocillarsi, ma soprattutto per andare in bagno. E sicuramente vi sarà capitato di notare questa cosa che vi stiamo per raccontare. Perché al bagno delle donne c'è sempre più fila?
0: Incredibile, tutte le volte che mi fermo in autostrada per andare in autogrill, la fila per il bagno delle donne è interminabile.
1: Allora, sfatiamo questo tabù. Innanzitutto il bagno maschile, rispetto a quello delle donne, contiene più postazioni perché ci sono gli orinatoi, quelli in piedi, che la donna non hanno.
0: Quindi, se dovete fare una cosa veloce...
1: Così al volo, Ma le donne impiegano più tempo per alcuni motivi, che partono da quelli igienici, fisiologici e soprattutto familiari.
0: Esatto, perché non è che vi dobbiamo spiegare come fa pipì la donna e come fa pipì l'uomo, si sa. E quindi la donna ha bisogno di più tempo anche per la disinfezione del WC.
1: Però è vero pure che l'uomo quando entra e espleta quello che deve fare, esce. Invece la donna, oltre a dover disinfettare, spogliarsi, sedersi, rialzarsi, rivestirsi, poi passa qualche secondo davanti allo specchio, si risistema, controlla il trucco, controlla il rossetto, i capelli se sono messi bene, e normalmente quando c'è tanta gente sta cosa fa accumulare un po' di fila.
0: E se non è così c'è sempre il bambino, che comunque ha bisogno delle sue attenzioni, e quindi la gestione dei figli è purtroppo solo destinata alle donne, anche perché i bagni delle donne sono gli unici che hanno il fasciatoio, e di conseguenza ecco spiegato il motivo per cui verso il bagno delle donne c'è una fila maggiore.
1: Quindi amici maschi, quando andate a un autogrill o a un bagno pubblico e siete con vostra moglie, armatevi di pazienza.

0: Mattina di Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno, restate con noi, ci prendiamo una piccolissima pausa e poi torniamo anche con Antonio Giuliani.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dell'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro.
0: A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene. Non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it. Go! Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top.
2: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
3: Top Supermercati, la grande convenienza di qualità.
1: Top Supermercati.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

0: concessionariafiori.it.
1: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
2: Risparmio, vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio, con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Dimensione suono Roma, meteo.
5: Ci attende un sabato di bel tempo su tutto il Lazio grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti tempo stabile con ampi spazi assolati e con cielo sereno dunque e terso. Le temperature massime diurne saranno localmente in lieve rialzo. Sulla capitale si toccheranno i 22 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, nulla da segnalare. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trevi Meteo.
6: Su Dimensione Suono Roma,
7: la sveglia dei gladiatori.
8: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma in questo fantastico sabato 2 maggio. Come promesso andiamo a riascoltare uno degli interventi andato in onda in settimana del nostro romano doc Antonio Giuliani, ricordandovi gli appuntamenti in cui lo trovate ogni giorno con noi.
1: Esatto, perché lui fa parte ormai della nostra squadra. Dal lunedì al venerdì Antonio Giuliani con due interventi in diretta al giorno, tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
0: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi. Eccolo. Ragazzi. Allora, voi sapete quanto io sia sempre sincero, no?
1: Sì.
3: Siccome invece oggi
1: pure troppo a volte.
3: No, una cosetta, diciamo. Quando ho sentito insomma l'argomento di oggi come primo impatto, ho pensato ad un argomento un po' scontato, mediocre, insignificante. Poi invece devo dire, riflettendoci bene, devo dire che il primo impatto non si sbaglia mai, cioè.
1: No, ma perché?
3: Ma dai, su, sto giocando, mamma mia. Perché i nostri sfondi sugli smartphone, diciamo, alla fine, anche se sembrano banali, come dicevo, invece fanno parte del nostro percorso di crescita.
1: È vero.
3: Ci seguono. Perché quando sei single, sullo sfondo hai messo Scarlett Johansson in bikini, capito? O quella di Manuela Arcuri senza i bikini proprio, cioè, capito?
1: Mamma mia.
3: Poi ti sposi e per forza di cose, nel senso che sei stato proprio forzato, ammettela, quella del tuo matrimonio con lo sfondo del lago di Bracciano dietro, pure se non ti sei sposata a Bracciano, non si capisce perché. Cioè, tu metti la foto e tu muoio e c'è il lago dietro, ma io non mi sono sposato a Roma.
1: Vabbè. Mettono dopo in post produzione.
3: In post. Dopo circa 15 anni di matrimonio, cambi lo sfondo con un'immagine, che ne so, di un Padre Pio, di un Gesù Cristo.
1: Un santo,
3: diciamo. E poi nascono i figli. E lì non c'è più possibilità di cambiare sfondo.
1: No,
3: con nient'altro.
1: E che fai?
3: Perché metti tuo figlio neonato in braccio, te con tuo figlio alla prima comunione, tu sempre con tuo figlio mentre festeggia i suoi 18 anni allo spegnimento della torta.
1: Hai capito?
3: Poi però tuo figlio, ormai maggiorenne, non te bacia più, non te dice mai più papà te voglio bene. Così cambi la foto sullo sfondo. E io, avendo vissuto una situazione del genere, ho messo una bella foto di mio figlio, dove è ritratto con dei punti sull'arcata sopraccigliare,
1: perché?
3: Dei denti centrali mancanti, degli ematomi vari. Perché se non mi baci più, non è sullo sfondo, se te più, te sfondo.

0: Cosa facciamo di bello durante questo fine settimana? Avete idee, programmi? Avete già insomma organizzato tutto oppure avete bisogno della dritta last minute come sempre per fare qualcosa di interessante?
1: Tranquilli, ci pensiamo noi, stanno per arrivare le dritte del weekend.
0: Restate qui, piccola pausa e torniamo tra pochissimo.
1: 18 anni, una festa unica, un momento da ricordare per sempre. E per viverlo da protagonista serve l'abito giusto.
0: Da Vivaldi Moda trovi modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con qualità artigianale e attenzione a ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli il tuo stile e brilla nella notte più importante.
1: Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Uomo, uscita 16 del Gra. Aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti.
0: Info su vivaldimoda.it.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
4: Ciao Don, sai chi ti saluta? Ma Patrizia la tassista e ti saluta da tutta Roma.
5: Mamma mia ragazzi, il Mollicone è veramente top del top, oh. Bella Mollicone.
6: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it. Dal 25

0: 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
3: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
4: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
2: Top supermercati.
5: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
6: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1+1, prendi 2 e paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Su Dimensione Suono Roma,
8: la sveglia dei gladiatori.
9: Powered by
3: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale, gladiatori, buongiorno. Buon sabato 2 maggio 2026 a tutti. Elenchiamo gli eventi imperdibili che si svolgeranno qui nella capitale durante questo weekend per tutti quelli che non si sono spostati e che quindi sono alla ricerca di qualcosa di bello da fare.
1: Allora io partirei subito con la musica, perché il mitico Fabrizio Moro, cantautore romano molto molto amato qui nella capitale, torna live al Palazzo dello Sport all'Eur
0: con il suo show Non ho paura di niente live 2026, e quindi questa sera tutti al Palazzo dello Sport di Roma per insomma mostrare tutto il nostro affetto a un artista legatissimo alla città eterna. E poi andiamo avanti anche perché c'è il mercatino del libro usato alla libreria Eli.
1: E in questa libreria potete trovare la vecchia carta stampata come si faceva una volta e soprattutto una mostra di scambio e collezionismo di libri magari introvabili per tutti gli amanti che della carta e della lettura vecchio stile.
0: Siamo in Viale Somalia 50, ok, e qui per voi oggi e domani ci sarà la possibilità di acquistare un chilo di libri, un chilo di libri.
1: Bello, come l'alimentari.
0: A soli 5 euro, quindi dalla letteratura italiana e straniera alla filosofia, poesia,
1: bella
0: storia.
1: Bella iniziativa, ci piace molto.
0: E quindi noi siamo contenti di segnalarvi anche questo evento. Poi
1: concludiamo con il mangiare.
0: È perché però, dopo aver nutrito la mente, dobbiamo nutrire anche il nostro stomaco.
1: Esatto, anche in questo 2026 torna il Roma Vegan Festival alla città dell'altra economia, largo Dino Frisullo, per tutti gli amanti della cucina vegana, che negli ultimi anni ha preso veramente molto molto piede in tutta Italia.
0: Il festival sarà un luogo di incontro e ispirazione che durerà fino a domani. Rispetto, creatività e responsabilità si trasformano in esperienza concreta. Poi c'è un angolo dedicato al food, un'ampia selezione di cibo. Protagonista della street food area sarà anche la chef Irene Volpe, finalista della decima edizione di MasterChef Italia, ok? E quindi abbiamo la possibilità anche di dibattere sulla cultura vegan e su tutte le novità di questo fantastico mondo.

0: Questo è un weekend particolare, lo abbiamo detto, lo ribadiamo, e quindi tanti lasceranno la città per poi andare a fare una gita fuori porta e ritornare lunedì al lavoro più carichi di prima.
1: Ecco, e se siete gente che ci segue assiduamente, magari avete un po' di nostalgia di me, di Rino e della Sveglia dei Gladiatori, c'è una soluzione. Basta scaricare dallo store del vostro smartphone l'applicazione ufficiale di Dimensione Sola Roma per portare sempre con voi tutti i nostri contenuti, tutti i nostri player, la musica, le barzellette, i nostri, diciamo, amici, inviati e colleghi che ci aiutano in questa fantastica trasmissione, e potete trovarli tutti nel vostro telefonino scaricando la nostra app ufficiale, che ricordiamo a tutti, è gratis.
0: E quindi cosa aspettate? Nei vostri store trovate l'app di Dimensione Suono Roma. Tra poco ritorniamo anche in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fan run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Gli spari del 25 di aprile. Eitan Bondi va ai domiciliari. L'accusa è stata derubricata da attentato omicidio a attentate lesioni pluriaggravate. Da me gesto deplorevole, non ho legami con la brigata ebraica, ha detto il ragazzo, secondo quanto riferito dai suoi difensori. 1° maggio, CGIL e CISL e UIL hanno sfilato a Isola dell'Iri nel Frusinate. Il fronte più caldo sul lavoro resta Stellantis e Cassino, dicono i sindacati che chiedono un intervento del governo. A Roma il concerto con Cocciante, che ha duettato con Brancale, Levante sul palco con una maglietta con su scritto Mattarella in stile metallica. Trasporti, aumentano i taxi per l'estate a Fiumicino, al via il bando del comune per 34 licenze stagionali. Le autorizzazioni serviranno a rafforzare il servizio nei mesi di maggiore domanda. Piano casa in arrivo per il Lazio, 123 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, altri 54 milioni per programmi di rigenerazione urbana in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo sport con il calcio, grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia. Il Lecce vince 2-1 a Pisa. Intanto c'è attesa per Como Napoli di oggi, che può riaprire la lotta Champions e consegnare lo scudetto all'Inter. Lunedì in campo le romane con Cremonese Lazio e Roma Fiorentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è top supermercati.
0: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon sabato 2 maggio 2026 a tutti. Geppellino De Niro con voi fino alle 10. Questa è la puntata speciale della Sveglia dei Gladiatori.
1: La terza ora inizia proprio adesso in questa puntata speciale del sabato. Speciale perché oltre a tutti i nostri contenuti inediti andiamo a riascoltare il meglio di questa trasmissione, soprattutto della settimana che è appena conclusa.
0: In quest'ora il menù è il seguente: Emiliano Bonini con Vox Populi, sì, Antonio Giuliani e poi anche la puntata più divertente di Star Piccio.
1: Allora io già ho parecchiato perché fra un drink e un paio di snack non possiamo che non gustarci tutti questi fantastici contenuti, ma prima come al solito partiamo con una bella barzelletta che dal nostro barzellettometro siamo pronti a farvi riascoltare.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Oh, ieri sera ero sul National Geographic e stavo guardando un documentario, no, sugli animali, e facevano vedere gli animali, i cuccioli appena nati. Lo sai che non tutti gli animali aprono gli occhi appena nati? Pensa, allora, le mucche li aprono subito, è una di quelle che aprono subito, le capre dopo 2 ore, i gatti dopo 6 giorni, i cani dopo 10 giorni, gli umani lo sai quando?
0: Quando?
1: Dopo il matrimonio.

0: fino alle 10 con Geppe Rino De Niro qui su Dimensione Suono Roma. Durante la settimana analizziamo vizi e virtù del popolo capitolino, grazie al nostro Emiliano Bonini,
1: che è pronto a tornare con uno dei suoi interventi. Eccolo,
2: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, faccia ride.
3: Via. Vai via, via.
0: Dove
3: via.
0: Vai?
1: Che c'è il cane? C'è
4: no,
1: cane?
4: Ce l'ho corpolline, corpolline, ah. Via. Senti,
0: mamma, ragazzi, le tonnellate di polline in giro, porca, in giro per Roma, sei.
4: Ma stanno tutte qua dalle parti mie, stanno. Senti, senti che voi.
1: Ma tu sei allergico, Emiliano?
4: E porca miseria, senti qua.
0: Sì.
4: Sono molto allergico. Ah, ma parlavi del polline? Noi parlavo degli esseri umani. No, no, sì, no. Il polline anche, anche. Sì, sì, sì, sì.
1: A noi sei allergico, a noi?
4: No, no, voi no, no, ma che scherzo.
1: Quello è buono, dai.
4: Ah, oggi c'ho un'altra puntata degli incubi del romano.
1: Vai, vai.
4: Mamma mia, partiamo subito con un incubo stradale, sì, che è fastidiosissimo.
1: Quale? Allora,
4: lavori al centro, stai a far tardi, rallenti davanti alle strisce e fa passare uno straniero, semplicemente.
0: Il turista.
4: Ma poi ti rendi conto che era la guida di 650 turisti americani.
1: È vero, ma è successo anche a me. Capace
0: che era dopo la guida con l'ombrellino.
4: Bravissimo, era quello che c'ha il cosettino, il bastone.
1: Una processione cristiana.
4: Che poi manca i popoli male, Morelli, che sono talmente carucci, ti sorridono tutti, capito?
1: Stanno educati tutti in fila.
4: E te credo, con tutti i soldi che c'hanno sono tranquillissimi.
0: Ti fanno anche il cenno con la testa. Ringrazio.
4: Capire, in tre giorni a Roma spendono l'equivalente di 6 stipendi tuoi, praticamente.
1: Vero, vero, vero.
4: Allora, poi c'è stato un altro incubo tremendo.
0: Sì.
4: Allora, vai a Riccia di sabato sera, no? Trovi parcheggio, fai manovra, perfetta, entri un attimo, scendi e ti accorgi che stai sulle strisce.
1: Aiaiaiaia, lì te burgano subito.
4: E il 90% dei romani direbbe, oh, mi facesse la multa, chi se ne frega. Cioè, almeno io faccio così. Però ti assicuro che fanno la multa. Tra l'altro con l'applicazione è bellissimo, è quasi soddisfacente che pagai multa, non so se vi capita pure a voi.
1: Sì, purtroppo.
4: Mamma mia, notifica istantanea. Ciao, subito, Emiliano, dacci questi 37 euro.
0: Vieni,
4: bello,
0: qua, vieni qua, vieni, vieni.
4: Il terzo incubo è quando c'è una fia femmina che non è più ragazzina e pensi che a breve ti porterà a casa il fidanzato. E se fosse un bandito? Allora, il padre romano vive con l'ansia per la fia quando, da quando compie 15 anni fino ai 75 anni. Ma i 75 anni della fia, no? I suoi, lui c'ha 122.
0: Certo.
4: Perché 122 finalmente si tranquillizza. Allora, l'unico, sì, vabbè, mo te lo dico, l'ultimo incubo del romano è quando lo arrestano. C'ha paura che poi nessuno lo va a trovare. Cioè, io non riesco a capire, ma perché l'hanno arrestato soprattutto? Perché non è finita bene col figlio del salto della fia.
1: Ah, ecco.

0: La carica giusta per affrontare questo weekend lungo, lunghissimo, perché tanti avranno fatto ponte. Buon 2 maggio 2026 da parte di Geppe e di Rino De Niro. Restate con noi, piccolissimo break. E poi subito dopo torniamo con chi?
1: Antonio Giuliani, restate qui.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Supermercati.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TANCO a 3,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 700 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
8: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati PIM, i prezzi migliorano. Risparmio di qualità.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Ci attende un sabato di bel tempo su tutto il Lazio grazie all'alta pressione che dominerà la scena meteorologica. Garantirà infatti tempo stabile con ampi spazi assolati e con cielo sereno dunque e terso. Le temperature massime diurne saranno localmente in lieve rialzo. Sulla capitale si toccheranno i 22 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di domenica, nulla da segnalare. Tutti i dettagli in merito, come sempre, sull'app di Trebimeteo.
10: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
11: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno, preparati di carne e verdure freschissimi, cortesia, esperienza. Ma questo è il top.

0: Bentornati su Dimensione Suono Roma. Come promesso, prima della pausa andiamo a riascoltare uno degli interventi del nostro Romano Doc, Antonio Giuliani. Antonio, che vi ricordiamo, trovate tutte le mattine qui in diretta con noi tra le 8 e le 9 e tra le 9 e le 10.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi.
2: Eccolo.
3: Ragazzi, come state messi a vista?
2: Io sono miope, Antonio.
3: Davvero?
2: Te lo dico subito, sì.
3: Sei miope?
2: Sono miope, porto le lenti a contatto, però di fatto
3: okay.
2: Ho questo difetto.
3: Non è che avete tipo 10 decimi?
2: No, figurati, mai.
3: La GX?
2: No.
3: A vista laser?
2: No, no, no.
3: Non ci avete detto niente, dai, no. Finora ma lavorate al Daily Suono Dimensione Planet Roma?
2: No, no, no.
3: Ah,
2: non
3: le
2: siamo
3: vostre...
2: Spider-Man.
3: Vabbè, comunque era Superman. Comunque sì, va bene lo stesso.
2: Hai ragione, il nome del giornale era quello.
3: Sì, ma soprattutto la GX ha vista quella laser, insomma, che non è. Che, l'avoraggio ce l'ha, nonostante i ragni ci hanno 8 occhi, sembra strano sta cosa, no? Vabbè, comunque sia. Le vostre diottrie sono crollate come all'80% delle persone, grazie, sapevate questa notizia, no? Grazie agli schermi LED degli smartphone.
2: E quelli danneggiano la vista. Sì,
3: grazie al tasso che sono diminuite queste gradazioni, perché stiamo sempre a guardare gli schermi. No, vi ho fatto questa domanda perché ieri ho accompagnato mio figlio al controllo quello semestrale della vista,
2: sì.
3: e l'ho voluto accompagnare io, visto vabbè, lasciamo stare, dai. Visto la svogliatezza dei ragazzi di oggi. No? Sulla prevenzione, no? No, io ci voglio andare, che devo fare, ma a che serve?
2: Però pure tu quando eri giovane, magari alla sua età avresti detto lo stesso,
3: No, poi... perché quando ero giovane io manco te ci portavano da oculista. Cioè io mi ricordo mio padre, papà, ma io non ci vedo, ma che occhiali, che te servono occhiali, perché non mi vanno a comprare? Ma se io non c'è, da lontano non ci vedo, ma risposta, ma da lontano non ci vede nessuno, Non ci vede, guarda, io qua giù, dalla giù mica vedo, chi è? Capito? Quindi era un po' diverso, comunque sia. Questo dovuto al fatto anche che più crescono e più tendono a non usare più gli occhiali, perché a 17 anni, no?
2: Per fare il fighetto,
3: gli splendidi con il gentil sesso, li buttano via, non pensando che facendo così buttano prima o poi qualche altra cosa. Che ne so, tipo il motorino, un guardarail, un semaforo, perché, o butti giù, perché se non ti metti gli occhiali, hai capito? Non ci vedi. Così il mio appello è quello di fare insistere tutti i genitori a far portare gli occhiali, chi ne ha bisogno giustamente, ai ragazzi, perché o le lenti a contatto, sapete che le lenti a contatto addirittura migliorano la vista, anche perché, ragazzi, vi do un consiglio, se sei in auto, no?
2: Sì.
3: Fermo con qualcuno vicino a te e non hai neanche gli occhiali né lenti a contatto, poi neanche, no? Neanche vedi con chi ce l'hai sto contatto,
2: è importante.

0: l'inaugurazione del nuovo stadio olimpico.
1: Michael Sembello, questa è Maniac su Il Volume.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.
2: 83.

0: di dimensione sono Roma Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno Gladiatori, restate con noi perché in questo weekend tra poco torniamo e vi facciamo riascoltare la puntata più divertente andata in onda durante la settimana del nostro sceneggiato
1: Star Picciou.
0: EBIT Lazio è l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuite di welfare, rimborsando tantissime spese ai lavoratori dipendenti del commercio e del terziario e ai loro figli per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro.
1: EBIT Lazio è un tuo diritto contrattuale, è una tua opportunità. Aderisci e per saperne di più visita il sito ebitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707. EBIT Lazio è sempre dalla tua parte.
0: Visita il nostro sito ebitlazio.it e seguici sui social.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
8: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni

0: 1 e via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
1: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1+1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Su Dimensione Suono Roma.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Powered by
5: grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale, gladiatori. Buongiorno. Buon sabato 2 maggio 2026 a tutti. Parliamo di cinema, no? Perché poi è arrivato in sala il film sulla vita di Michael Jackson.
1: Sì, il biopic su Michael Jackson, intitolato proprio Michael.
0: I numeri fanno paura. Sì, in Italia e nel mondo il film sta incassando tantissimo. Si parla di 217 milioni di dollari a livello globale.
1: Vabbè, ma non avevamo dubbi.
0: Registrando il miglior weekend con apertura di sempre per un film biografico musicale.
1: Vabbè, non avevamo dubbi, dicevo, Rino, perché? Perché Michael Jackson, nonostante ormai sono tanti anni che è scomparso, è rimasto nei cuori di tutti. Un personaggio molto amato, soprattutto per la sua musica, per il suo essere rivoluzionario per i tempi e soprattutto amato da grandi e piccini.
0: La produzione del film è costata quasi 200 milioni di dollari, quindi abbiamo già coperto le spese, ok?
1: Sì, ma poi,
0: soltanto con la prima settimana di programmazione.
1: Tieni presente che il protagonista Jafar Jackson, il nipote di Michael Jackson, non
0: sì.
1: è un attore e si è dovuto preparare per ben 2 anni. Primo per diventare un attore e secondo per imparare a memoria tutti i movimenti del coppiato Michael.
0: In Italia il film ha comunque incassato 8 milioni nel primo weekend.
1: Sono pochi?
0: Tanta roba. Considerando che poi il passaparola farà il resto, l'incasso è destinato a salire sempre di più. Mancano ancora i nostri 2 biglietti, perché non siamo andati a vederlo.
1: Io però posso anticiparti qualcosa intanto.
0: Sì? Altro che Jafar Jackson, ragazzi. La soluzione era qui. Roma Montagnola, Geppo. Vabbè, basta, fermati qui, perché a proposito di prodotti audiovisivi, dal cinema basta, dal cinema, dal grande schermo passiamo al piccolo schermo, perché è arrivato il momento della nostra serie di TV. Vi facciamo riascoltare la puntata che vi è piaciuta andata in onda durante la settimana.
1: Alzate gli occhi al cielo, arriva
2: Star Piccio.
1: Anno 2151. Sulla nave Dugarna, l'unica nave spaziale della flotta galattica con la tappezzeria in moquette e un persistente odore di fritto,
0: immagino,
1: scatta l'allarme rosso.
0: Ma poi la moquette nello spazio.
1: Il generale Geppo entrò in plancia, sì, inciampando nel suo mantello cerimoniale, troppo lungo da almeno 20 centimetri. Rino, rapporto, perché le luci lampeggiano? Il comandante Rino, che stava tentando di calibrare i motori a curvatura usando un cucchiaino di caffè, sospirò profondamente.
0: Generale, siamo circondati dai glub glub. Hanno agganciato la nave con un raggio traente al gusto fragola.
1: Buono!
0: Dicono che non ci lasceranno andare finché non avremo risposta alla loro richiesta.
1: Richiesta? Ma quale richiesta? Ruggì Geppo, cercando di darsi un tono mentre si incastrava una medaglia nel colletto.
0: Da solo, eh?
1: Vogliono i codici del lancio dei missili al plasma? La mappa delle miniere di Gorgonzola lunare? Rino premette un tasto e lo schermo principale si accese. Apparve un alieno che somigliava a un polpo fatto di gelatina alla menta, con 3 occhi che ruotavano in direzioni opposte. Umani, gorgogliò l'alieno.
0: Ah, il glub glub.
1: Io
0: questo.
1: Sono il grande blobbo. Avete invaso il nostro spazio aereo mentre stavamo facendo il riposino pomeridiano.
0: La siesta.
1: Il rumore dei vostri motori sembra quello di un frullatore. Esigiamo delle scuse e tutto il vostro carico come risarcimento. Geppo si schiarì la voce gonfiando il petto.
0: Calma.
1: Coso?
0: No.
1: Ha perso del budino spaziale.
0: No. È importante essere diplomatici in questi casi.
1: Io sono il generale Geppo.
0: Lo sappiamo.
1: Eroe della battaglia di Sacra 4. Non ci arrenderemo mai a una gelatina senza zucchero.
0: Generale, stia calmo.
1: Sussurrò Rino coprendo il microfono.
0: Hanno puntato i loro cannoni a fotoni verso la nostra dispensa.

0: preparano a Dio scorte di pasta asciutta per sempre.
1: La pasta? No, no, tutto, ma i rigatoni no. Rino, che volemo fare con questi vostri? Il grande blobbo agitò un tentacolo. Vogliamo che ci spiegate il finale di quella vostra antica serie TV chiamata Lost.
0: Sì, vabbè, domani.
1: Sono tre secoli che ci pensiamo. Il silenzio calò sulla plancia della Ducarna. Rino guardò Geppo, Geppo guardò Rino.
0: Generale, lei lo ha capito il finale?
1: Io ancora manco ho capito come si accende il microonde, pensa al finale.
0: Prendetevi la pasta, oh, non ci abbiamo capito una mazza.

0: gladiatori, buongiorno. Buon sabato 2 maggio 2026 a tutti. Zio Geppe e Zio Rino vi ricordano anche una cosa molto importante, perché ogni lunedì e ogni mercoledì c'è con Eleonora Scoiola la rubrica Chiacchiere da Bar.
1: E a proposito, se avete un bar di vostra fiducia o se siete titolari di un bar e volete ricevere la visita della nostra Eleonora Scoiola e fare un bel collegamento in diretta con noi, vi basta inviarci un bel messaggio al 393 0119 119 con i dati del vostro bar. Vi ricontattiamo e saremo ben lieti di inviarvi Eleonora con tutti i nostri gadget.
0: Ecco, quello è l'aspetto più importante. Non tanto Eleonora, che saluto. Ciao Ele.
1: Ciao Ele.
0: Niente contro di te, ma i gadget di Dimensione Suono Roma hanno come sempre la priorità.
1: È tutto gratis, eh?
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: viaggio. Scopri dove su airc.it.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Nascondeva un fortino della droga in casa, blindato da telecamere di videosorveglianza. Arrestato dalla Polizia di Stato in metropolitana un bengalese quarantenne. Sequestrati 2 chili di pasticche di metanfetamine arancioni e azzurre. Ed è finita con lei in ospedale, lui a Regina Coeli, la mini vacanza a Roma di una coppia di sudamericani. L'uomo è stato arrestato dalla polizia al termine di una lite violenta culminata dalla frattura del naso della compagna ed è ora gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate. La carta d'identità elettronica nel centro di Roma, il nuovo punto si trova presso l'area del mercato Campagna Amica di Coldiretti in via di San Teodoro. Il servizio sarà attivo tutti i sabati e le domeniche dei mesi di maggio e giugno tra le 8 e le 15, anche senza prenotazione. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner batte il francese Fils e strappa il pass per la finale del Master 1000 di Madrid, dove sfiderà Zverev. Il calcio, grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia, il Lecce vince 2-1 a Pisa, intanto c'è attesa per Como-Napoli di oggi che può riaprire la lotta Champions e consegnare lo scudetto all'Inter. Lunedì in campo le romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: Grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.
1: Gladiatori, buongiorno. Sono le 9.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon sabato a todos, lo dico in spagnolo. Olé, questa è la puntata del sabato, sabato 2 maggio 2026, Geppellino De Niro nel ritmo della capitale, vi facciamo riascoltare tutte le cose più belle e divertenti andate in onda durante la settimana.
1: Ancora un giro di lancette, questa è l'ultima ora della sveglia dei gladiatori, puntata speciale, special puntata, come amo chiamarla io.
0: Sì, sì, sì, questa in è proprio inglese di Oxford.
1: In quest'ora ritroveremo il nostro Antonio Giuliani con l'ultimo dei suoi interventi della settimana, tutta la nostra musica e soprattutto l'ultima barzelletta della settimana. Il barzellettometro è quasi vuoto, ve la svuotiamo e vi facciamo ascoltare la più apprezzata proprio da voi,
2: la barzelletta di Geppo.
1: Firenze 1300. Una sera sul corso centrale c'è Dante Alighieri che cammina. A un certo punto incrocia la sua amata, quella di cui è innamorato folle, Beatrice. Gli si avvicina e gli fa: Beatrice, usciresti a cena con me? Beatrice se lo guarda e gli fa: invitus inviti invito, invitum invite invito. Ma che fai, Beatrice? Declino l'invito.

0: casa, Geppe e Rino De Niro sono qui con voi anche in questo sabato 2 maggio fino alle 10 nel ritmo della capitale. Vi raccontiamo una storia che ha dell'incredibile.
1: Sì, però prima voglio farti una domanda a te. Ce l'hai avuto il motorino quando eri adolescente?
0: Non l'ho mai avuto perché io, lo sai, ho problemi di equilibrio e quindi le due ruote non mi si addicono.
1: Io ce ne ho avuti tanti e qualcuno mi è stato rubato. È veramente una cosa brutta scendere e non trovare il tuo motorino, specialmente quando sei adolescente ed è l'unico tuo mezzo di trasporto. La storia che vi raccontiamo oggi però è la storia di un tizio al quale nel lontano 1993 rubarono un Piaggio Ciao, motorino molto molto famoso e diffuso in quegli anni.
0: Alzate la mano, gladiatori, se almeno una volta avete avuto un Ciao oppure siete saliti a bordo di un Ciao.

0: Ciao.
1: Sì,
0: comunque nel 93 a Usmate Velate viene rubato il ciclomotore Ciao di Pinuccia Carzaniga.
1: Proprio sotto casa.
0: A Monza.
1: Ecco, che cosa è successo? Che dopo oltre 30 anni i carabinieri di Crotone, quindi da Monza facciamo un volo pindarico fino a Crotone, ritrovano il mezzo durante un'operazione di controllo. Il motorino viene identificato grazie al numero di telaio e collegato alla denunciataria dell'epoca.
0: La proprietaria avrebbe potuto riaverlo pagando deposito e viaggio fino in Calabria.
1: Mo voi capite che da Monza in Calabria non è proprio una passeggiata.
0: Quindi la donna ha deciso di rinunciare e conservare il ricordo del Ciao come era quando era ancora il suo.
1: Anche perché se tu ci pensi bene, il Ciao non può neanche più girare al giorno d'oggi, lo sai, no?
0: No,
1: perché non risponde più alle regolamentazioni attuali, inquina, ai due tempi, si usa la miscela. Però pensate che cavolo di giro aveva fatto questo motorino.
0: Sai che cosa ha detto Pinuccia al motorino?
1: Sì.
0: Ciao.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Sabato mattina, la musica di Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Se state lavorando, se state in giro per dovere o per piacere, noi ci siamo e tra poco torniamo anche con Antonio Giuliani.
1: Ma
0: restate qui.
1: Una breve pausa. Una cerimonia speciale merita l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi eleganti abiti per uomo e donna realizzati con maestria artigianale e attenzione ad ogni dettaglio. E grazie ai prezzi imbattibili di fabbrica, il tuo look sarà perfetto senza compromessi.
0: Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del GRA. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, eleganza, stile e qualità artigianale per ogni cerimonia.
1: Scopri di più su vivaldimoda.it.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
4: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
5: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
3: Top supermercati.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
8: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
7: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
9: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2

0: tutti per riascoltare l'ultimo intervento del nostro Romano Doc Antonio Giuliani, andato in onda settimana. Antonio, esclusiva di Dimensione Solo Roma, ma soprattutto della Sveglia dei Gladiatori. Eccolo, Giuliani Doc.
1: Antonio!
2: E allora facciamo i nostri migliori auguri alla città eterna, visto che oggi come oggi di eterno c'è rimasto solo il nostro padre, diciamo. Chiamata eterna perché i romani già sapevano che nonostante le guerre, l'usura del tempo, che ne so, le catastrofi naturali, questa sarebbe rimasta sempre in piedi. Basti guardare, no, l'anfiteatro Flavio, che è lì da più di 2000 anni, sta lì, non si è mosso.
1: Non si è mosso,
2: perché quando le cose sono fatte bene e c'è niente da fare, Fondata da Romolo, dopo una disputa con Remo per chi doveva tracciare il solco sacro. Possiamo dire che Romolo e Remo furono i primi due palazzinari di Roma?
1: La tradizione è proseguita.
2: È proseguita, quindi. Però loro hanno tracciato, dice, da qui e poi sono partiti, capito? Ma cosa mi ha regalato Roma? Allora, sicuramente mi ha regalato la cosa più bella del mondo, mi ha regalato il pubblico, mi ha regalato il mio pubblico, quindi più di questo. Più di questo bel regalo, il senso di appartenenza mi ha regalato al più grande popolo che il mondo antico abbia mai visto. E non dobbiamo mai dimenticare che nel nostro sangue scorre quel gene lì, quel gene di grandezza. Ma il mio ringraziamento non va a Roma, permettetemelo, ma va ai miei genitori che mi hanno sempre tenuto per mano, ma soprattutto perché m'hanno fatto nasce romano. Auguri, Roma mia.

0: Me la concedi un'eccezione in questo sabato?
1: Sì, certo.
0: Dai, perché lo sai, di solito non parliamo mai di calcio, però in questi giorni si parla tanto di arbitri.
1: Sì, c'è un po' di maretta.
0: Un bel po' di maretta. Ma ti sei mai chiesto quanto guadagnano gli arbitri di Serie A?
1: Beh, sinceramente no, ma credo che quelli a livello internazionale che fanno anche partite internazionali non guadagnano poco.
0: E infatti, restate qui perché tra poco, Gladiatori, approfondiamo questo argomento.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è sì.

0: ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: La convenienza al top, la qualità al top, supermercati top, è con te.
5: Perché la spesa non è solo un gesto quotidiano, è cura, è scelta, è valore. Siamo insieme ogni giorno.
6: Top supermercati, la grande convenienza di qualità.
4: Top supermercati.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it. Torna.

0: fiori.it.
1: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.
3: Powered by grandi marchi in offerta ogni giorno. Preparati di carne e verdure freschissimi. Cortesia, esperienza. Ma questo è il top. Sì, è Top Supermercati.

0: Eccoci tornati in Su Dimensione Suono Roma, nel ritmo della capitale. Continua il nostro sabato mattina con Geppe Rino De Niro. Eccoci. Allora, come abbiamo anticipato, questo è un periodo storico molto delicato per gli arbitri,
1: sì,
0: soprattutto
1: per i fischietti, come si chiamano in Italia, no?
0: Soprattutto quelli di Serie A, no? Perché qualcosina si muove. Ora non entriamo no, nelle vicende.
1: Lascia verde, tasto volente.
0: Altrimenti rischiamo magari anche di dare informazioni errate. Però una cosa è certa: possiamo dirvi quanto guadagnano gli arbitri in Serie A.
1: Questo mi interessa, fammi un po' sentire.
0: Parliamo dai 90.000 euro lordi di parte fissa ad altri 60-80.000 in gettoni, che per un direttore di gara internazionale possono valere tra i 150 e i 180.000 euro annui.
1: Michael Converse, come si dice qui in Italia, nel senso, non è poco, considerando che poi l'impegno, diciamo, vero fisico è solo quei 90 minuti. Poi certo c'è la preparazione, devi essere
0: il viaggio, dai,
1: il viaggio, però non è poco, dai, no?
0: Comunque devi considerare anche gli eventuali extra per le designazioni UEFA, lì si parla di dai 3.000 ai 5.000 euro a partita, ogni partita. E per quanto riguarda gli assistenti, le somme relative al compenso fisso vanno da un minimo di 8.000 ad un massimo di 30.000 euro. Gli assistenti, te lo dico a te, perché tanto non lo segui il calcio, sono quelli che alzano e abbassano la bandierina,
1: sì,
0: per segnalare
1: i vecchi guardaline,
0: il fuorigioco e non solo.
1: No, l'unica cosa è che quando poi fai l'arbitro comunque ti devi beccare pure qualche insulto, io quelle pochissime volte che sono andato allo stadio ho sentito quello che gli dicono agli arbitri,
0: non è il massimo.
1: Non è il massimo.
0: Quindi non so se il gioco vale la candela, però

0: siamo arrivati alla fine anche della puntata speciale in questo sabato 2 maggio.
1: Lo so, ma tutto ciò che è bello e che fa ridere c'ha un inizio e c'ha una fine, ma è una fine temporanea, perché noi ci riposiamo solamente domani, ma lunedì alle 6 in punto siamo di nuovo qui con la sveglia dei gladiatori, ma soprattutto con la giornata della ripartenza.
0: Quindi tutti quelli che hanno fatto il weekend lungo e che lunedì insomma avranno un bel trauma tornando al lavoro, hanno la possibilità di condividerlo con noi, perché tanto saremo fermi al palo come sempre già dalle 6. Vi lasciamo ora nelle mani della nostra Xenia.
2: Ciao Xenia.
3: Eccola. Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno. Grazie.
0: Quindi Geppellino e De Niro vi salutano. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love.
0: Ciao.
4: Noi se sentimo lunedì. Ciao.
5: Il ritmo della capitale non è solo musica.
6: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
7: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini, Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
3: Buongiorno alla redazione, andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. È finita con lei in ospedale e lui a Regina Coeli, la mini vacanza a Roma di una coppia di sudamericani. L'uomo è stato arrestato dalla polizia al termine di una lite violenta culminata nella frattura del naso della compagna ed ora è gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate. Veniamo al primo maggio, perché CGIL, CISL e UIL hanno sfilato a Isola dell'Iri nel Frusinate. Il fronte più caldo sul lavoro resta Stellantis e Cassino, dicono i sindacati che chiedono un intervento del governo. A Roma intanto il concertone con Cocciante, che ha duettato con Brancale, Levante sul Parco con una maglietta con su scritto Mattarella in stile metallica. Piano casa in arrivo per il Lazio, 123 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, altri 54 milioni per programmi di rigenerazione urbana in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Lo sport con il calcio, grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia, il Lecce vince 2-1 a Pisa, intanto c'è attesa per Como-Napoli di oggi, che può riaprire la lotta Champions e consegnare lo scudetto all'Inter. Lunedì in campo le romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
3: You know what time it is. Un minuto alle 10.
5: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
3: Ma buongiorno, buon sabato 2 maggio, grazie a Geppellino che ci hanno tenuti compagnia in questo

Federici è tra i vincitori di Sanremo 2026 e tra l'altro ha annunciato l'uscita del nuovo album dal titolo Amatore, che sarà in arrivo il 22 maggio. Un titolo che unisce il suo cognome, lui si chiama Gennaro Amatore, per tutti Samurai J, e la passione per la musica, chiaramente è un amante di quello che fa, lo fa con passione e si vede. Musica che lo ha portato sul palco di Sanremo e quest'estate sui più grandi palchi d'Italia. I'm a scat man.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

Breathless Coming dal 2017, ritrovata nel sabato mattina di Dimensione Suono Roma 2 maggio. Buongiorno a tutti voi. Su Roma splende un sole incredibile, ma credo su tutto il Lazio e anche in gran parte dell'Italia. No, non mi sono trasformata in un colonnello, ma apprezzo questo bel tempo che ci permette magari di fare una gita fuori porta e nel viaggio ascoltare Dimensione Suono Roma. A proposito, che state facendo? Come è iniziato questo sabato mattina? Perché siete già fuori? Quali sono impegni, programmi, progetti per questo sabato? Se vi va di raccontarli, lo potete fare al 393 0 119 119. Intanto lavori nel settore terziario o nel commercio? Abit Lazio è il tuo ente bilaterale. Grazie alle misure di welfare è in grado di offrire a te e ai tuoi figli rimborsi economici fino a 500 euro per tantissime spese. Libri scolastici, tasse universitarie, anche centri estivi, attività sportive e abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale e casa lavoro. La bilateralità è un tuo diritto contrattuale. Abit Lazio è presente in tutte le province della regione, ma puoi saperne di più consultando il sito

0: seguici sui social.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: È sabato mattina, c'è il sole, ma soprattutto c'è la musica di Dimensione Suono Roma. Ci sono anche i vostri messaggi che stanno arrivando alla diretta e tra poco li ascolteremo. Intanto 4 hit senza pausa.

0: Robert Miles Fable su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Si conclude così una grande 4 for you passata insieme, ma come l'ho promesso ci siete voi e soprattutto i vostri messaggi di buongiorno alla diretta. Allora sentiamo qualcuno. Chi c'è?
1: Sania, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Giuseppe, sono a Roma, ho fatto una bella passeggiata.
0: Sì?
1: Di quasi 7 km.
0: Beh, mi hai inviato anche una foto.
1: Il pranzo e la cena del primo maggio.
0: Beh, vedi, serve. Pronto?
2: Buongiorno Xenia.
0: Buongiorno.
2: Andata a lavare adesso la macchina.
0: Hai fatto bene,
2: lavoro,
0: perché c'è bel tempo.
2: Vado a fare una consegna.
0: Sì.
2: E niente, ho finito.
0: E che
2: la
0: si fa?
2: Che
0: si
2: lavorativa.
0: Fa? Progetti.
2: Un sabato extra lavorativo. Di solito non lavoro mai.
0: E invece oggi abbiamo deciso di lavorare.
2: A tutti gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma, da Mirko.
0: Grazie.

0: ascoltato su Dimensione Suono Roma. 18 anni, una festa unica, un momento da ricordare per sempre, e per viverlo da protagonista serve l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi modelli esclusivi per uomo e donna realizzati con qualità artigianale e attenzione ad ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli il tuo stile e brilla nella notte più importante. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Maggiori informazioni su vivaldimoda.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Siamo in casa di Geppino, il nonno chiama il bambino e fa: Geppino, mi fai una cortesia? Geppino fa: dimmi, nonno. E il nonno gli passa dei soldi e gli fa: va in farmacia, vamma a comprare Viagra. Se mi fai questa cortesia ti regalo 20 euro. Capirai, Geppino prende i soldi, va in farmacia e gli compra tutto. La mattina dopo Geppino si sveglia, va a scuola e sul comodino trova 50 euro. Tant'è che va in camera dal nonno e fa: nonno, ma mi avevi detto che mi dai 20 euro? E il nonno gli fa:

0: Gladiatori di dimensione suona Roma.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.

0: Nuova musica e la sua bella voce, e noi di questo ne siamo ben felici. Intanto ciao, ci siete voi. Ciao.
1: Oggi stiamo andando a Campobasso al compleanno di mia nonna.
0: Amori,
1: un saluto,
0: un bacio, ciao. Buon viaggio e un bacione alla nonna, in particolare.
2: Buongiorno Xenia, come stai? Sono la prof Rosaria, ti sto ascoltando.
0: Grazie.
2: Vorrei festeggiare con voi di Radio Dimensione Sono Roma il mio 57° compleanno.
0: Auguri,
2: che cade proprio oggi. E li sento tutti.
0: Beh, allora...

90 ad oggi.

0: della capitale. Buongiorno.
1: Ciao Sonia, buongiorno. Ciao. Alessandra da Roma, vi ciao, ascolto, Ale. Ballo e sto preparando un tiramisù alle fragole per il mio bambino.
0: Ah, e quanti anni compie questo bambino?
1: Che oggi compie 27 anni.
0: Perfetto,
1: auguri, amore mio.
0: Auguri.

Fare spenti così e lo di su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È doveroso oggi ricordare un grande pilota nonché ciclista paraolimpico, Alex Zanardi, che ci ha lasciati proprio oggi. Le sue imprese rimarranno nella storia e nei nostri cuori.

0: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
1: Adesso diamo la linea alla redazione, informazione a cura di Salvatore Lordi.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi, sit-in di flottiglia in queste ore davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italiani da parte di Israele. La delegazione sollecita anche l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo. Alle 12 una conferenza stampa. Smascherato dalla Guardia di Finanza di Roma, un falso cieco assoluto guidava l'auto in un comune dei Castelli Romani. Sequestrati oltre 104.000 euro indebitamente percepiti dal 2018. Indagini dopo che l'uomo aveva richiesto un pass per disabili da esporre sulla propria vettura. Sfortunato il ladro che ha rubato un cellulare ad un cliente tra i tavolini di un bar a Testaccio. Seduti c'erano anche tre ufficiali dei carabinieri liberi dal servizio che in un attimo hanno bloccato e arrestato il ladro, un 21enne romeno. La carta d'identità elettronica nel centro di Roma, il nuovo punto si trova presso l'area del mercato Campagna Amica di Coldiretti in via di San Teodoro. Il servizio sarà attivo tutti i sabati e domeniche dei mesi di maggio e giugno tra le 8 e le 15, anche senza prenotazione.

0: Il calcio, grande festa per il ritorno in Serie A del Venezia, il Lecce vince 2-1 a Pisa. Intanto c'è attesa per Como-Napoli di oggi, che può riaprire la lotta Champions e consegnare lo scudetto all'Inter. Lunedì in campo le romane con Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Manca un minuto alle 11.
2: Adesso, now, subito.
3: Quattro hit senza interruzioni. Four
1: for you. Sì, mi sa che si è capito. Quattro hit senza alcuna interruzione. Partiamo così in questa seconda ora del sabato mattina 2 maggio. Baci e abbracci, dei messaggi che stanno arrivando, siete fuori anche per un po' di relax, scampagnate, picnic, passeggiate con questo sole, ci sta. E noi ci mettiamo la musica.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 2001.

0: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

del tour teatrale di Angelina Mango, Nina canta nei teatri. È stato un successo incredibile, tra l'altro sappiamo che anche Angelina Mango si è presa un periodo di stop dalla musica per riuscire poi a produrne nuova e ad essere sempre più performante. Quindi bentornata Angelina Mango. In quell'occasione ha incontrato un grandissimo cantante che ha origini proprio romane, e si tratta di Marco Mengoni. Con lui ha fatto un live, hanno cantato insieme Uguale a me, video che poi è diventato virale. Lo ascoltiamo adesso, Marco Mengoni con Mandare tutto all'aria.

0: come Ngoni, mandare tutto all'aria ogni tanto ci sta quando siamo proprio pieni. Ma sì, si può tranquillamente mandare tutto all'aria, sempre con gentilezza però.
1: Novità.
2: Novità.
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic. Becky G. Sorry Papi. Non è di. Anima. Joji. Beautiful.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio, risparmio, risparmio, risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
8: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
9: Bewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi 2 per

Tanta allegria, Ornella Vanoni su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ornella magnifica e camaleontica che ha saputo essere più versioni di se stessa anche con gli abiti che nel tempo ha indossato, prima Versace, poi Armani e il più recente Dior. Non è la sola chiaramente donna iconica italiana, ma alle icone siamo abituati più oltreoceano, come Madonna per esempio, che ha avuto qualche problemino di sicurezza e di furti.

0: un paio di settimane fa, un grande festival di musica a cui molti prendono parte con non poche difficoltà in quanto ad economia, ed ha preso parte al Coachella anche Madonna, ospite eccezionale di Sabrina Carpenter. Si sono esibite insieme e dopo l'esibizione a sorpresa Madonna ha denunciato sui social la scomparsa di capi storici, tra cui il look firmato Gucci con cui debuttò al festival 20 anni prima. Ha scritto il tutto sui social. La sicurezza del Coachella ha fatto un po' acqua da tutte le parti e quindi non si sa che fine abbia fatto quest'outfit storico vintage di Madonna. Lei ci ha tenuto a dire una cosa importante: non sono soltanto abiti per me, ma sono un pezzo della mia storia. Offro una ricompensa per recuperarli. E a proposito di abiti, una cerimonia speciale merita l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi eleganti abiti per uomo e donna realizzati con maestria artigianale e attenzione ad ogni dettaglio. E grazie ai prezzi imbattibili di fabbrica, il tuo look sarà perfetto senza compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, eleganza, stile e qualità artigianale per ogni cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: Che erdaglie sia con te!
2: La parola più difficile da pronunciare è...
3: La parola più difficile da dire è... Scusa, hai ragione.
4: Marito sotto shock dopo che la moglie pronuncia la frase: scusa, ho sbagliato, hai ragione.
2: Già.
5: Drive time. Che erdaglie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Insieme a Common Italia per il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
7: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di Logopedia e Scienze Riabilitative. Iscriviti su www.unicampus.it.
8: Torna il fiore.

0: Novità!
1: E a proposito del Coachella, luogo in cui a Madonna sono stati rubati i vestiti vintage della sua esibizione, relativi alla sua esibizione di 20 anni prima, in questa edizione si è esibito Anima anche con Beautiful.
2: Dimensione Suono Roma, novità!

0: Origin su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ed è proprio questa canzone che ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma, con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: Adesso diamo la linea alla redazione. Informazione a cura di Francesca Proietti.
4: Buongiorno da Francesca Proietti. Lutto nel mondo dello sport. Addio ad Alex Zanardi. L'ex pilota e campione paralimpico si è spento ieri sera. Aveva 60 anni. Il presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, invita le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva a far osservare un minuto di silenzio in occasione di tutte le manifestazioni sportive che si svolgeranno in Italia nel fine settimana per onorare la sua memoria. La cronaca: un'esplosione si è verificata davanti al Lazio Store di Ostia. In particolare, i danni hanno riguardato la serranda metallica del negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano per far luce su quanto è successo. L'esplosione si è verificata intorno alle 22:30 di ieri sera. Ha minacciato una coppia per poi mettersi al volante della macchina, investirli e picchiarli con calci e pugni. È successo ieri sera in via Siculiana, Tor Bella Monaca. La donna di 47 anni è stata trasportata all'ospedale di Tor Vergata. Ne avrà per 7 giorni. Il compagno è stato refertato con una prognosi di un mese. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini a caccia dell'uomo fuggito subito dopo l'aggressione. I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per oltre 104.000 euro emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri nei confronti di un 60enne che dal 2018 percepiva indebitamente la pensione di invalidità civile e l'indennità di accompagnamento in qualità di cieco assoluto. Ulteriori riscontri hanno evidenziato che l'uomo aveva perfino rinnovato la patente di guida nel 2020 senza alcuna prescrizione medica e presentato nel 2024 un'istanza per il rilascio del porto d'armi ad uso sportivo. L'uomo è stato denunciato alla procura per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Manca un minuto a mezzogiorno.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: È tempo di picnic fuori, di aperitivi in spiaggia, di un po' di sole che bacia la nostra pelle. Ciao a tutti voi da Xenia, buon sabato 2 maggio, mezzogiorno in punto in questo momento, e io sono pronta ad accompagnarvi fino alle 14. Tra pochissimo si gioca ad I Love Roma, quindi prepara lo smartphone.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Sì, l'avevo promesso e sono pronta a regalare lo zaino ufficiale di Dimensioni Sono Roma ad uno solo di voi lì fuori che tra un aperitivo, una passeggiata, si porterà a casa il nostro fantastico regalo, il nostro fantastico zaino. Come fare? Semplicissimo. Basta rispondere correttamente alla domanda che sto per fare al 393-0119-119. La risposta può arrivare via SMS oppure con un WhatsApp scritto, ma anche audio, purché l'audio sia completo e comprensibile. Quindi sono pronta a fare la domanda, smartphone alla mano, tocca dare la risposta corretta. Sarà Roma ad ospitare il prossimo 31 maggio l'arrivo del Giro d'Italia per la tappa conclusiva. E non è la prima volta che Roma ospita il Giro d'Italia, la tappa conclusiva. Quante volte è accaduto? 4 volte, 8 volte, 12 volte. 393-0119-119, si parla del Giro d'Italia che vedrà la sua ultima tappa il 31 maggio proprio qui a Roma, tappa conclusiva. Ma quante volte è già successo? Quante volte Roma ha ospitato la tappa conclusiva del Giro d'Italia? 4 volte? 8 volte? 12 volte? Dimmelo tu con un messaggio al 393-0119-119. Colui o colei che darà la risposta corretta verrà con me in diretta e si aggiudicherà il nostro fantastico zaino. Vai con i messaggi e buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Il vincitore di oggi è Nazareno da Latina. Ciao Nazareno.
3: Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno. Come stai?
3: Bene, bene.
2: Bene, che stai facendo, se posso?
3: Ecco, come no? Sono appena uscito da lavoro e sto tornando a casa.
2: Ah, però, quindi giornata, diciamo, mattinata lavorativa, adesso stop, se ne parla lunedì?
3: Esatto.
2: Perfetto,
3: esatto,
2: un po' di relax.
3: Esatto.
2: Un po'
3: certo
2: di relax ci sta tutto. E tra una cosa e l'altra ti sei aggiudicato lo zaino ufficiale di Dimensione Sono Roma. In che modo?
3: Certo.
2: Rispondendo correttamente a questa domanda. Io ho chiesto, o meglio, ho detto che sarà Roma ad ospitare il prossimo 31 maggio l'arrivo del Giro d'Italia per la tappa conclusiva. Quante
3: certo
2: volte è accaduto? 4 volte, 8 volte o 12?
3: 8 volte.
2: 8 volte, bravo. Se riusciamo a farti anche un applauso, altrimenti te lo faccio io. Bravo
3: Grazie
2: Nazareno.
3: Grazie mille.
2: Si tratta di 8 volte, eccolo. Bene, lo sapevi oppure sei andato a controllare che era lecito, si poteva fare, quindi nel caso
3: no,
2: puoi
3: no,
2: dirlo. Lo sapevi?
3: Lo sapevo perché normalmente seguo il Giro d'Italia.
2: Ah, perfetto, sei un fan, sì, quindi.
3: Certo, certo.
2: Benissimo, e allora, ti è andata bene, lo zaino è tuo, vuoi salutare qualcuno, Nazareno?
3: Ma guarda, saluto tutti i miei colleghi, la mia
2: sì
3: famiglia in particolare e anche voi di
2: Ma grazie,
3: Italia,
2: grazie.
3: Dimensione Sono.
2: Grazie mille, io ti abbraccio e mi raccomando sempre in compagnia di Dimensione Sono Roma.
3: Indubbiamente.
2: Ciao Nazareno,
3: grazie.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, arrivederci.
0: I love Roma. I love Roma.

0: La capitale, è il momento di fare del bene. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e di fare del bene, non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Le hit più ritmate.

0: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati Pim, i bei fani lavora,
2: di risparmio, di qualità. Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Dimensione Suono Roma è...

0: sabato in compagnia di Dimensione Suono Roma, 2 maggio 12 e 32 in questo momento. Che state facendo lì fuori? Fatemi divertire un pochino. Aperitivi, passeggiate, picnic, musei da visitare, non lo so, città visitata in bicicletta, corse, corsette, fatemi sognare davvero. Lo potete fare al 3930 119 119, i messaggi che arriveranno alla diretta.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi diverto votando.

0: Ascolti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
2: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
3: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
2: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
4: Pewex, il gusto conviene! Fino al 7 maggio prosciutto crudo Ferrari 3 etti a 5 euro e piccantino Buona Tavola Sini a 99 centesimi letto. Corri nei punti vendita Pewex, trovi tanti prodotti 1 più 1, prendi 2 e paghi 1. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
5: Insieme a Comunitalia, per il più grande evento di sport.

solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.

My Bread, questa dimensione sonora, ma il ritmo della capitale. Roma potrebbe prendere esempio da Livorno. Su cosa? Per cosa? Perché? Te lo spiego subito. È stata emanata a Livorno un'ordinanza, precisamente la numero 135, firmata dal sindaco il 28 aprile, la quale cita così: dal 20 maggio al 31 ottobre chi porta a spasso un cane a Livorno deve avere con sé una bottiglietta o uno spruzzatore d'acqua. Quando il cane fa pipì su marciapiedi, muri, arredi urbani o ruote di auto e scooter, va diluita subito, solo con acqua, niente detergenti. Vietato anche fare pipì il cane vicino a portoni, vetrine, ingressi di case, uffici e negozi. Chi riguarda non solo i proprietari, l'ordinanza parla di possessori o detentori a qualsiasi titolo, che in pratica vuol dire chiunque stia portando fuori il cane in quel momento, quindi sono coinvolti anche i dog sitter oppure parenti che portano giù il cane per fargli fare i bisogni. Se lo porti tu per un amico, se sei un dog sitter, se è il cane di tua madre, tuo fratello, tuo nonno, e oggi tocca a te, le regole valgono lo stesso e la responsabilità è chi tiene il cane al guinzaglio, di chi tiene il cane al guinzaglio. I rischi: la sanzione amministrativa va da 25 euro a 500 euro, oltre alla multa chi sgarra deve anche ripristinare a proprie spese il punto sporcato, e il sindaco promette ci saranno controlli.

0: su Dimensione Suonerò, ma il ritmo della capitale e siamo pronti per andare in redazione.
1: Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suonerò Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suonerò Roma.
4: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un Bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
0: Buon sabato alla redazione, andiamo lì per gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla sala cinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio ad Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, quindi si esclude che sia stata una Molotov. Il titolare, già sentito dai militari, è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione Alta Marea, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in un'indagine antidroga del 2021 che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale romano. Acquisiti intanto i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Aveva chiamato la polizia locale segnalando di aver notato in prima persona dei comportamenti sbagliati al volante da parte di altri automobilisti. Alcuni giorni prima aveva presentato la documentazione medica per ottenere il pass per disabili come cieco assoluto. Gli investigatori di Colleferro, insospettiti dalla segnalazione insolita, l'hanno visto mentre faceva jogging da solo, mentre saliva e scendeva le scale di corsa o al volante della sua auto. Così hanno scoperto la truffa. L'uomo, residente in un comune dei Monti Lepini, dal 2018 percepiva indebitamente la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento. Si era messo in tasca in totale 104.000 euro. È stato denunciato. Ed è finita con lei in ospedale, lui a Regina Coeli, la mini vacanza a Roma di una coppia.

0: di sudamericani. L'uomo è stato arrestato dalla polizia al termine di una lite violenta, culminata nella frattura del naso della compagna, ed ora è gravemente indiziato del reato di lesioni gravissime aggravate. Domani, 3 maggio, prima domenica del mese, i musei statali e civici sono a ingresso gratuito. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 13 adesso.
2: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

Away su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Fa caldo, quasi che sembra estate, e sono un po' andata a leggere, un po' a vedere le informazioni attuali, e il litorale romano si sta riempendo per anche la prima tintarella, mi raccomando, la protezione, pranzi sul litorale, pranzi al mare, eccetera.

esplorare, soprattutto d'estate. E la Grecia ha liberato 251 spiagge da lettini ed ombrelloni, quindi si è mossa per proteggere i suoi territori. Sono arrivate a 251 le spiagge dalle quali sono stati tolti lettini ed ombrelloni e anche ogni forma di stabilimento economico. L'obiettivo del ministero è quello di tutelare la biodiversità e gli spazi incontaminati per riportare le cose alla loro forma originale, selvaggia e libera. Chiaramente non sono mancate le polemiche, la Grecia sta rovinata, adesso questa manovra potrebbe peggiorare le cose. E invece no, chi ha vissuto, chi ha visto, chi ha visitato la Grecia e le spiagge bellissime di quel

dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Sei un'azienda del settore terziario del commercio? Ebit Lazio è il tuo ente bilaterale. A disposizione per te ci sono rimborsi fino a 1000 euro per innovazione tecnologica, predisposizione del documento della valutazione dei rischi su salute e sicurezza, acquisto attrezzature antinfortunistiche, assunzione del personale a tempo indeterminato. I rimborsi sono riservati alle aziende iscritte da almeno 12 mesi o che si iscriveranno ad Ebit Lazio. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di rimborsi per centinaia di euro.

0: Music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Buongiorno, visto che risparmi oggi da Deco?
3: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
2: Evviva!
3: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante

0: Offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.

Holding Miracle su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13:26 in questo momento il mio stomaco sta chiedendo aiuto. È vero che io ho fame sempre, ma in questo momento mangerei una mucca sale olio. No, non è vero, perché non mangio carne, quindi no, questo lo bypassiamo, ma va bene qualunque cosa in questo momento. Tanto della fame, fatemi sognare se volete, che cosa state mangiando, dove è previsto il pranzo, che cosa fate nelle prossime ore al 393 0119 119.

0: Sex Bomb sta per arrivare, la nostra Eleonora Scagliola. Intanto tra poco parleremo di un addio, sì, di un addio che ha dato il Regno Unito. A chi, a cosa, ne parliamo tra poco.
1: Ciao ragazzi, siamo il Bundabash, un grosso saluto a Dimensione Sonora.

0: Milioni, Bundabash su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ci vuole molto meno di un milione. Sogni le damigelle al tuo matrimonio? Bellissimo, ma trovare abiti coordinati per tutte non è sempre facile. La soluzione? Vivaldi Moda, dove il modello scelto per le damigelle viene realizzato in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel giorno speciale. Qualità artigianale, grande assortimento e prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Maggiori informazioni su vivaldimoda.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club. La musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wired.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
5: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it. Torna

0: il ritmo della capitale mentre è arrivata, l'avevo preannunciata, Eleonora Scaiola.
1: Ciao Xenia, ciao a tutti, buon weekend. Oggi siamo standing, oggi sì, siamo in piedi, mi piace,
0: di stare seduta.
1: Ma perché no?
0: Ma anche sì. Dunque, ci stanno arrivando dei messaggi nei vari luoghi che hanno scelto per questa giornata. C'è una foto bellissima, un saluto da Emanuelita. Buongiornissimo ragazzi, oggi mare, Santa Marinella, un pochino ventilato ma si sta benissimo.
1: Ah, che bello ragazzi, io anche stamattina ero ad Ostia, un venticello.
0: Ma è caldo?
1: Allora, tiro un po' di venticello, quindi comunque non è proprio quel caldo che dici, sai, ma mi faccio un tuffo. Io purtroppo sono cascata in acqua, quindi un tuffo me lo sono fatto lo stesso.
0: Perfetto.
1: Però si sta bene, si per prendere il sole è perfetto.
0: Quando ti abitui si sta in acqua? Cioè, sta
1: sì,
0: o ancora il gelo?
1: Sì, degli intrepidi tuffatori. Io no, io ho sentito molto freddo, però vabbè, t'abitui, sì dai, t'abitui.
0: Noi tra poco andiamo nel Regno Unito perché le autorità britanniche vogliono nel 2027 vietare la vendita delle salviettine umidificate contenenti plastica, anche perché finiscono in mare, danneggiano la flora e gli animali e la fauna di tutto il resto, così inquinano troppo e creano anche danni alle tubature del paese, quindi ci ritroviamo appilati, come si suol dire.
1: Bene, ne parliamo tra poco,
0: parliamo tutto tra poco.
1: So che ci sono delle salviette invece particolari, vabbè, ne parliamo tra poco,
0: che costano un occhio della testa, quindi tanto vale dire mi lavo le mani e via
1: con la foglia.

0: Pulse su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Dunque, con la Ele che è qui accanto a me, parlavamo di quello che sta per accadere in previsione dei prossimi anni, quindi nel 2027, in Gran Bretagna, perché le autorità britanniche vogliono vietare la vendita delle salviettine umidificate contenenti plastica, inquinano troppo e creano danni alle tubature del paese. Ma giusto. Dove voglio arrivare io?
1: Vai.
0: Dove voglio arrivare? Dunque, per il Regno Unito le salviettine rappresentano un grosso problema. Dal report realizzato dalla Water UK, ente che rappresenta l'industria idrica britannica, è emerso che il 93% dei blocchi frognari è provocato proprio da questi rifiuti. Il punto qual è?
1: Dica.
0: Se questi non c'hanno il bidet.
1: No!
0: E sarebbe troppo facile parlare delle salviettine e basta.
1: Alcuni ce l'hanno.
0: Questi non affrontano così il problema, cioè non lo prendono di petto.
1: Allora dovrebbero venire un po' in Italia anche loro, perché devi sapere, Xenia, che io proprio qualche giorno fa ero in Umbria a visitare un grande stabilimento, una grande fabbrica che produce, pensa, proprio salviettine umide.
0: Ah, vedi?
1: Tu non lo sai, però io ero lì. E mi spiegavano che stanno realizzando, in realtà hanno già realizzato, sono in commercio ormai loro da tanti anni, loro sono proprio umbri, questa tipologia di salviettine che sono realizzate in una carta speciale biodisgregante.
0: Ok.
1: Quindi hanno tutte origini, fibre di origini vegetali biodegradabili.
0: Che si consumano totalmente.
1: Addirittura possono essere gettate nel WC.
0: Britannici, se non volete ricorrere al bidet,
1: venite in Italia, prendete spunto
0: dall'Umbria e da questa azienda che ha visitato Eleonora, perché da lì, insomma, possiamo salvare le fognature britanniche.
1: Hai visto? Bene? Bastava andare in Umbria, ragazzi.
0: Esatto, non ci voleva molto.

0: bene.
1: Anna Mena le prende soprattutto, e Freddy Palma che prende le palme. Ma a quest'ora ci starebbe tutto.
0: Senia, ma che stiamo? Questa
1: no,
0: la fame.
1: Per dire, questa è la fame. L'ho detto, una fame incredibile. Che mangerai una mucca sott'olio,
0: no,
1: sale e olio.
0: Povera mucca.
1: Anche se è circa un mese.

0: Barba Eleonora Scaiola.
1: Poveri voi.
0: Ci sentiamo lunedì a partire dalle 13. Ciao belli.
1: Ciao, ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: Redazione con Francesca Proietti per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. È una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio ad Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, quindi si esclude che sia stata una molotov. Il titolare, già sentito dai militari, è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione Alta Marea condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in un'indagine antidroga del 2021 che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale romano, acquisiti filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ha minacciato una coppia per poi mettersi al volante della macchina, investirli e picchiarli con calci e pugni. È successo intorno alle 23:30 di ieri in via Siculiana, Tor Bella Monaca. Una donna di 47 anni è stata trasportata all'ospedale Tor Vergata e ne avrà per 7 giorni, mentre il compagno è stato refertato con una prognosi di 1 mese. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini a caccia dell'uomo fuggito subito dopo l'aggressione. Sit-in di flotilla questa mattina davanti alla Farnesina per chiedere il rilascio degli attivisti italiani da parte di Israele. La delegazione sollecita anche l'interruzione dei rapporti con Israele, le sanzioni e l'embargo. Botanica Season 2, il nuovo spettacolo dei Momix, in scena fino al 10 maggio al Teatro Olimpico. Moses Pendleton reinventa il suo acclamato capolavoro del 2009, Botanica, frutto della sua passione per la natura. In scena 12 danzatori acrobati. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: 14 e 3 minuti.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Buongiorno, buongiorno, pronto.
6: Il più bello del sabato.
0: Qual è, qual è?
6: Xenia ed Eleonora.
0: È vero.
6: Che bello. Che bello.
0: Che bello. Peccato che per adesso sono rimasto solo io. Salutiamo Xenia che ci ha tenuto compagnia per le precedenti 4 ore. Adesso fino alle 18 siamo insieme, ovviamente. Eleonora Scaiola, iniziamo subito con un brano della mia anno di nascita, 97.

Ecco, questa canzone è davvero la mia ossessione. Siamo DJ su Dimensione Suona Roma. C'è una mia amica che mi chiede costantemente di mandarle video mentre la canto. Scusa Giulia, stavolta l'ho gridata e basta. Allora, giornate belle, quelle con il sole, quelle che ci fanno venire il buon umore. Esistono però anche delle giornate un po' meno felici, no? Quelle che ce lo portano proprio sotto i piedi. Pensate che secondo un recente studio anche la nostra casa, o meglio l'arredamento della nostra casa, può aiutarci ad essere più felici. Si chiama Dopamine Decor, ne parliamo tra poco.

Gaga con Faithless, New Religion, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io già chiedo scusa perché so che mi dilungherò su questa cosa, però la dividiamo in più punti, dai. Allora, parlavamo del dopamine decor, che non è solo estetica, possiamo definirla un po' una chimica emotiva, no? Perché per anni abbiamo inseguito case da copertina, no? Tutte bianche, beige, che neanche veramente in una rivista di settore, perfette da fotografare, ma di solito non proprio accoglienti. Ecco, è qui che entra in gioco il dopamine decor. È un nome un po' ambizioso, ma l'idea è molto semplice. Parliamo di tanti colori, di luci, di oggetti che possono influenzare il nostro stato d'animo, che possono metterci di buon umore. Ora, senza entrare in tecnicismi, perché io qua l'ho detto, mi sarei dilungata, dovremmo parlare anche dell'emotional design, che stringendo è un tipo d'arredamento che ci fa sentire accolti nella nostra casa, no? Che reagisce con noi. Il dopamine decor ci chiede proprio di arredare case con oggetti che parlano di noi, che parlano della nostra storia, oggetti da arredi colorati, pareti caotiche, no? Perché tutto quello che ci circonda quotidianamente deve in qualche modo esprimere la nostra personalità. Quindi esistono colori che magari ci rilassano, colori che sono più vivaci perché magari abbiamo delle personalità più accese. Ecco, deve essere una casa che proprio rispecchia la nostra personalità per farci sentire meglio tutti i giorni.

0: della sua dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Tra poco 4 hit senza pausa. Io vi ricordo che siamo al 2 maggio, sabato 2 maggio, il che vuol dire che siamo entrati in uno dei mesi in cui si festeggiano più cerimonie tra battesimi, comunioni, cresimi, matrimoni. E allora accompagnare la propria figlia all'altare è un momento unico e per viverlo al meglio serve l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi tight, mezzo tight e smoking classici, ma anche abiti sartoriali dal taglio giovane e informale. La sartoria interna garantisce una vestibilità perfetta anche per le grandi taglie. Qualità, eleganza e prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Info su vivaldimoda.it.
1: For you. Le hit più ritmate.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Le abbiamo chiamate, è il momento di farla entrare in studio. Ma chi? Bene, i nostri quattro hit senza pausa, la forza.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Sveglia gladiatori,
2: Antonio,
3: eccolo.
2: Che c'è? Perché? Già,
3: ne posso fare. Alvaro Amici ha detto.
2: Alvaro Amici, sì.
3: No, la cosa bella che l'altro ha detto, ma che è spagnolo?
4: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Il ritmo del tuo weekend. Dimensione

Disperata ma anche leggera, Annalisa con Mon Amour su Dimensione Sonora, Roma, il ritmo della capitale. E noi accogliamo anche la nuova hit di Annalisa, che non è una canzonissima, però

che meraviglia. Continuiamo questo pomeriggio super ritmato, alto tasso energetico. Intanto al 393 0119 119 arrivano i vostri messaggi, le vostre foto, tra poco le leggiamo insieme.

questa è l'energia che vogliamo, le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Nel frattempo salutiamo Maurizio e Gabriella da Grotta Ferrata a Gallipoli, giusto per fare un tuffo. Beati a voi ragazzi, con un mare speciale. Ciao Francesco da Roma.

0: Attenzione, suona Roma, il ritmo della capitale. Questo è anche il disco che chiude l'ora tra poco in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova, 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: Redazione con Francesca Proietti per tutte le ultime dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Aveva arredato la sua stanza all'interno di un'abitazione condivisa come una vera e propria base logistica dello spaccio, presidiata da un sistema di videosorveglianza per monitorare accessi e movimenti sospetti e destinata parallelamente ad alimentare una rete di approvvigionamento che trovava sbocco anche nei flussi della metropolitana capitolina. È quanto ricostruito dagli agenti all'esito di un intervento nato da un ordinario controllo lungo le banchine della fermata Vittorio Emanuele. Per l'uomo è scattato l'arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. È una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio ad Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, quindi si esclude che sia stata una molotov. Il titolare, già sentito dai militari, è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione Alta Marea, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in un'indagine antidroga del 2021 che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale romano, acquisiti filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Restituita al Museo di Civitavecchia, dove era esposta prima della Seconda Guerra Mondiale, la lapide di 2000 anni fa, ritrovata nel giardino di una casa a New Orleans, è stata restituita all'Italia mercoledì durante una cerimonia guidata dall'FBI a Roma insieme ad un altro reperto recuperato negli Stati Uniti. La restituzione rientra nell'accordo sui beni culturali tra Stati Uniti e Italia, il più antico accordo bilaterale statunitense con un paese europeo. Chiudiamo con il calcio e con la Serie A. Oggi alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta-Genoa, domani Bologna-Cagliari, Sassuolo-Milan, Juventus-Verona, Inter-Parma, lunedì Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 15 ed un minuto.
1: Adesso, now, subito.
3: Altro hit senza interruzioni. For you.
0: Entriamo a gamba tesa nella seconda ora insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Nel frattempo al 393 0 119 119 arrivano solo immagini di amici e amiche che sono al mare. Ma c'è qualcuno al lavoro, mi chiedo? Detto questo, iniziamo subito quest'ora. Io sono Eleonora Scaiola, ovviamente, con una bella carica d'energia, ovvero

0: di Dua Lipa su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, il momento che io ti ricordi una cosa che a noi di Dimensione Suono Roma sta molto a cuore. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sorry Papi. Anima, Joji, Beautiful.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
4: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
5: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
6: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
7: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
8: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
7: Evviva!
8: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Amici Nucleari con Giovani Wannabe su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale. Allora, prima giustamente c'era sorto un dubbio, ma vuoi vedere che oggi, approfittando del weekend lungo, sono tutti fuori città, al mare, in gita, visto che abbiamo visto solo foto al 3930 119 119 di spiagge, messaggi di saluti comunque dal mare, per carità. Allora salutiamo anche i lavoratori del sabato pomeriggio. Ciao Massi, qualcuno dice, qualcuno sta al lavoro? Giustamente lui all'interno del suo bolide. Poi ciao Leonora, un saluto alla Sardegna, vedi, al mare, però io sono al lavoro. Vi saluta Leo Mario, un abbraccio forte. Ciao ragazzi, buona Sardegna. È dura lavorare da lì, eh. Poi pronto, chi c'è?
1: Ciao Leonora,
0: ciao.
1: Buon pomeriggio, ti ascolto. Oggi
0: hello.
1: È il mio compleanno, sono la prof Rosario.
0: Auguri,
1: e
0: prof Rosi.
1: Sto passando in parte ascoltando la tua voce.
0: Ah, che meraviglia.
1: Un abbraccio, grazie a Radio Dimensione Suono Roma.
0: Ma grazie a te prof, ancora auguri, grazie a tutti voi sempre presenti nel ritmo della capitale.

0: dai, la smetto. Allora, tra poco parliamo di una bella iniziativa che c'è alla città dell'altra economia a Testaccio, non prima però della novità musicale di quest'ora.
1: Che dai e sia con te.
2: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
3: Ciao Don, sai chi ti saluta? Ma Patrizia la tassista e ti saluta da tutta Roma.
4: Mamma mia ragazzi, il Mollicone è veramente top del top, oh. Bella Mollicone!
5: Che dai e sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Pewex conviene sempre di più. Fuselli di pollo a 2,99 euro al chilo. Due confezioni di asparagi da 500 grammi a soli 5 euro. E in più trovi tantissimi prodotti 1+1. Prendi due, paghi uno. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: facciamoli dei saluti, tipo Francesco che si trova ad Ostia dopo una giornata di windsurf. Che bravi che siete, ragazzi, stupendi. Poi ancora, ciao Xenia, no, ma io sono Eleonora, ti adoro. Vabbè, lo prendo lo stesso, riferirò a Xenia. Poi vi ascolto ogni giorno, dalla mattina alla sera, durante la mia giornata lavorativa qui in vivaio Unici. Ciao tesoro, non ti sei firmata? Ho firmato, comunque ti mando un abbraccio grandissimo. Poi ancora, pronto? Oddio, che è successo?
1: Ciao Eleonora, da Walter degli Animalisti Italiani.
0: Ciao Walter!
1: Non sono in vacanza.
0: Dove sei?
1: Ma in realtà invito tutti i romani a venire all'ex mattatoio a Testaccio, dove c'è la festa degli animali e degli animalisti.
0: È vero!
1: Un abbraccio, animali liberi sempre. Ciao da
0: sempre.
1: Walter degli Animalisti Italiani.
0: Ciao Walter, grazie. Tra l'altro mi hai preceduta perché avrei parlato anch'io del Roma.

Che brutto avere la tosse e lavorare in radio. Vabbè, Nico Santos, All Time High, Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, potevo anche non dirlo, sì. Va bene, allora il nostro amico Walter ci aveva preceduti prima, perché appunto lui è lì al Roma Vegan Festival, tra l'altro è iniziato ieri.

0: alla città dell'altra economia fino al 3 maggio, quindi fino a domani. Un evento che è dedicato a tutti, non solo, diciamolo, non solo ai vegani, non solo ai vegetariani, a tutti coloro che si impegnano affinché ogni scelta quotidiana possa contribuire a costruire un futuro più etico, sostenibile e consapevole. Io sono stata anche l'anno scorso e è un'occasione anche per provare prodotti che non si trovano ovunque, no? Come formaggi vegetali di produzione familiare, delle creme per la skincare sostenibile. Io ho comprato anche degli anelli lo scorso anno da una ragazza che li realizzava a mano con metalli riciclati. Insomma, è una cosa carina, insomma, si mangia, si canta, ci si racconta un po', è bello. Allora, sentiamo un po' anche i vostri racconti, quello che mi dite al 393 0119 119. Intanto saluto Anna dal vivaio Giardini di Marzo da Fiumicino. Che meraviglia, che bel nome. Poi, pronto.
1: Ah no, sono Eleonora, sono Eleonora da Roma.
0: Ciao Ele.
1: Oggi è meraviglioso, siamo tutti in giardino da me con i miei zii, mia mamma, i miei cugini, pure mio cugino Valerio che non viene mai.
0: Oh.
1: Fantastico, ci stiamo divertendo. Un bacio a tutti.
0: Ciao Ele, un saluto anche al cugino Valerio che non viene mai. Perché non vai mai, Valerio? Allora, poi ancora ieri, oggi e domani e dopodomani al lavoro con la vostra compagnia. Dai Massimiliano, dai a te ragazzi, grazie a tutti davvero sempre per essere

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, il remix su Dimensione Suono Roma. Questo è anche il brano che chiude l'ora, tra poco in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare.

0: viaggio. Scopri dove su airc.it.
1: In redazione con Francesca Proietti per le ultime dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. I carabinieri di Roma hanno fermato 3 persone per l'accoltellamento di un 26enne somalo. L'episodio è avvenuto la sera del 30 aprile alla stazione Tiburtina. I 3, tutti cittadini somali senza fissa dimora e con precedenti, sono stati individuati grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza e al riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima in ospedale. Su uno dei fermati sono state rinvenute tracce ematiche sugli indumenti e una ferita alla mano. I 3 soggetti sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso, che dovrà essere convalidato dal GIP del Tribunale di Roma. È una bomba carta quella fatta esplodere nella notte davanti alla saracinesca del Lazio Store in via Carlo Bosio ad Ostia. Non sono state trovate tracce di innesco, si esclude che sia stata una Molotov. Il titolare, già sentito dai militari, è stato coinvolto insieme al fratello nell'operazione Alta Marea, condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma in un'indagine antidroga del 2021 che ha colpito una rete criminale attiva sul litorale romano. Ha minacciato una coppia per poi mettersi al volante della macchina, investirli e picchiarli con calci e pugni. È successo intorno alle 23:30 di ieri in via Siculiana a Tor Bella Monaca. La donna di 47 anni è stata trasportata all'ospedale Tor Vergata e ne avrà per 7 giorni. Il compagno è stato refertato con una prognosi di 1 mese. Sul posto i carabinieri impegnati nelle indagini a caccia dell'uomo fuggito subito dopo l'aggressione. L'arte, infine, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, da oggi fino al 13 settembre, la mostra Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati, in occasione del decennale della scomparsa del grande regista. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what time it is.
1: 16 ed un minuto.

0: Good afternoon, buon pomeriggio da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale, su Dimensione sono Roma fino alle 18. Faccio subito uno spoiler, ragazzi, perché così ci prepariamo. Tra poco giocheremo insieme con I Love Roma, quindi ci sarà un fortunato, una fortunata che si porterà a casa lo zainetto brandizzato. Smartphone alla mano, prima la musica.
1: Dimensione sono Roma. Rhythmic History 98.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Allora siamo pronti a giocare con I love Roma e come sempre, scusate, io mi viene da ridere perché si parlava di consigli da dare d'amore agli amici, ma ne parliamo dopo. È il momento di giocare, come sempre, una domanda alla quale il più veloce o la più veloce che risponderà bene si aggiudicherà il nostro fantastico zainetto brandizzato. Mi raccomando, quando rispondete, se vi arriva una chiamata da un numero sconosciuto, non vi preoccupate, non è un call center, siamo noi che vi annunciamo la vittoria. Vado con la domanda. È facilissima, ne abbiamo parlato veramente qualche minuto fa, quindi se eri con me sono sicura che conoscerai la risposta. Abbiamo parlato proprio del Roma Vegan Festival 2026, una 3 giorni dedicata ad un futuro più etico. E la domanda per vincere lo zainetto è questa: in quale luogo della città è in corso il festival? 3 risposte possibili, solo una è quella giusta. Risposta numero 1, Auditorium Parco della Musica. Risposta numero 2, Città dell'Alta Economia. Risposta numero 3, alla Fiera di Roma, alla Fiera dell'Est. Allora, 393 0 119 119, questo è il numero al quale potete inviare la vostra risposta. Ripeto la domanda: dove si sta svolgendo il Roma Vegan Festival 2026? Risposta 1, Auditorium Parco della Musica. Risposta 2, Città dell'Alta Economia. Risposta 3, alla Fiera di Roma. Io come sempre incrocio le dita per te e ti auguro buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suona Roma.
4: Il ritmo della capitale.

0: Ciao, ciao Eleonora.
1: Guarda che meraviglia. Senti, mi hai detto che stai a casa un po' infortunata, però ascolti la radio.
0: Sì.
1: È vero?
0: Sempre.
1: Oh, e quindi comunque il relax c'è, cioè, a prescindere. Senti,
0: certo.
1: Mari, mi dicevi, no? Mi dicevi, scusami, perché io sto pensando al discorso che ci siamo fatti nel fuori onda. Puoi raccontare a tutti come, qual è il tuo soprannome?
0: Marion, con la N finale.
1: Perché?
0: Perché da ragazzina mi avevano dato questo soprannome per il fatto che comunque dicevano che ero dolce come un marron glacé, Marion glacé, è uscito fuori questa cosa, Marion. E quindi quando è stato il momento di fare un'email...
1: Mi sono
0: fatta Marion.
1: Marion, come il marron glacé, stupendo. E poi mi sono fatto un sacco di risate, ragazzi, il fuori onda, sei veramente un mito. Mari, tu sei stata la più veloce anche a rispondere bene alla domanda di oggi, che era... in quale luogo di Roma è in corso il Roma Vegan Festival 2026? Auditorium Parco della Musica, Città dell'Altra Economia o alla Fiera di Roma?
0: La Città dell'Altra Economia.
1: Ebbene sì, Marion, hai vinto lo zainetto di Dimensione Suono Roma. A chi lo vuoi dedicare?
0: A tutti gli ascoltatori.
1: Ah, che bello. Allora noi ci prendiamo questa grande dedica. Ti mandiamo un grande abbraccio e buona guarigione, Mari.
0: Saluti a tutti, ciao Eleonora, un bacio.
1: Ciao Mari, grazie a te per aver giocato con I Love Roma. Continua la musica tra le hit più ritmate dal 90.

mamma. David Guetta, Nio, Akon, Play Hard su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io ci tengo a salutare e a ringraziare con tutto il cuore tutti gli amici e le amiche che hanno giocato con Love Roma. Menziono solo qualcuno: Matteo da Chianciano Terme, Maria da Fiumicino, Michele, insomma siete veramente sempre tantissimi. Grazie per giocare sempre con noi. Io vi ricordo però che si tornerà un altro appuntamento.

0: I Love Roma tra un po' con Daniele Greco, quindi non smettete di giocare, perché come diciamo sempre il prossimo fortunato o fortunata potresti proprio essere tu. Ora, domandona: il giorno del matrimonio vuoi essere impeccabile? Beh, allora devi scegliere Vivaldi Moda, una grande selezione di abiti da sposo eleganti e raffinati con modelli per ogni stile, dal classico al più moderno, e con la sartoria interna ogni abito diventa unico, perfetto su di te, il tutto a prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra, aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Info su vivaldimoda.it.
1: For you.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.

0: DHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIN, di Bertagnino Gorà, di risparmio, di qualità.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Let the vibration take you down. Oh yes, pronti a farle entrare in studio?
4: For you.
3: Proprio loro, le nostre quattro hit senza pausa.

0: ritmo della capitale.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Comunque non è la prima volta che becco certe fregature, eh. Il caffè che era 2,50€, 3€, non mi ricordo. L'acqua 9€, ok. Io ho bevuto solo un bicchiere. E poi dei pasticcini che io non avevo chiesto.
3: Pensate che quell'albergo di quel giorno era 2 stelle. Dopo che sei arrivato lui è diventato 5.
4: Lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
6: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
5: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
7: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

cioè chi non risponde di notte ma neanche di giorno, se ci pensate, ormai le chiamate non ne fa più nessuno tranne me. Vabbè, Ercomi con Elodie, questa era la coda del diavolo su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Io ogni tanto mi devo lamentare di qualcosa, mo mandava di lamentarmi delle chiamate. Ci avete fatto caso? Chiamate gli amici, i parenti, a nessuno risponde più, però poi ti scrivono su WhatsApp. Che c'è? Tutto ok? Certo, tutto ok, volevo solo sapere come stavi. Va bene, ma non volevo dirvi questo, amici ed amiche. Anzi, amanti del buon cibo nostrano e non solo, sta per tornare a Roma un evento unico in cui è possibile degustare piatti da una selezione dei migliori ristoranti della città.

Dimensione Suonorò, il ritmo della capitale. Dicevamo, questo evento pazzesco dal 6 al 10 maggio 2026 torna a Taste of Roma. Come dicevamo prima, questo evento in cui è possibile degustare piatti da una selezione dei migliori ristoranti della città, tutti seduti allo stesso tavolo, immaginate, pubblico, chefs dei ristoranti più interessanti della città e i protagonisti del mondo del food and beverage, quindi un momento per rendere la cucina d'eccellenza accessibile a tutti. Ci sarà cibo, intrattenimento, talk, degustazioni, ci saremo anche noi di Dimensione Suono Roma, media partner dell'evento. Troverete anche l'unico ed il solo Lorenzo Palma, che si occuperà della musica. Io senza dubbi vado, anche perché quando si mangia, insomma, io non mi tiro indietro, vi dico la verità, soprattutto se parliamo della miglior cucina che propone la città eterna. Non ci resta che comprare i biglietti, che sono ancora disponibili online dal 6 al 10 maggio 2026. Taste of Roma.

0: Paghetta, Save Me Tonight, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Questo è proprio il brano che ci accompagna all'appuntamento con l'informazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fan run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: In redazione con Andrea Sobrani per tutti gli aggiornamenti della capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una donna è stata picchiata dal compagno mentre la coppia era in vacanza a Roma. L'uomo l'ha massacrata di botte fino a provocarle una frattura al naso. La vittima è finita in ospedale mentre il fidanzato è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato e portato in carcere a Regina Coeli con l'accusa di lesioni gravissime aggravate. La coppia è originaria del Sud America. I fatti sono avvenuti questa mattina all'alba all'altezza di Torre Spaccata. Dopo meno di 48 ore dall'aggressione, i carabinieri hanno sottoposto a fermo 3 persone, tutti i cittadini somali senza fissa dimora e con precedenti, ritenute responsabili dell'accoltellamento di un cittadino somalo di 26 anni durante la serata del 30 aprile scorso nel piazzale della stazione Tiburtina. La vittima è stata colpita con 3 fendenti durante un tentativo di rapina. L'uomo resta ancora in gravi condizioni. Smascherato dalla Guardia di Finanza di Roma, un falso cieco assoluto guidava l'auto in un comune dei Castelli Romani, sequestrati oltre 104.000 euro indebitamente percepiti dal 2018, indagini dopo che l'uomo aveva richiesto un pass per disabili da esporre sulla propria vettura. Domani 3 maggio, prima domenica del mese, torna l'appuntamento con l'ingresso gratuito nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale in alcune aree archeologiche della città. Saranno infatti aperti a ingresso libero, tra gli altri, il Parco Archeologico del Celio con il Museo della Forma Urbis, l'Area Sacra di Largo Argentina, l'Area Archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: You know what time it is?
0: Un minuto alle 17.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni.
0: For you. No, non è vero, mancano pochi minuti. Allora, di nuovo, buon pomeriggio, buonasera a tutti e tutte. Da Eleonora Scaiola insieme nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 18.

fine finisci per fare mille cose, ti stanchi, non ti riposi. Vabbè, detto questo, parliamo di maratone, di race, in particolare quella del 10 maggio, ovviamente la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. È un evento di sport, salute e solidarietà aperto a tutti. Le protagoniste della race, lo sapete, sono le donne in rosa, quindi donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno, che con la loro speciale maglia rosa sensibilizzano l'opinione pubblica sull'importanza proprio della prevenzione e mandano un forte messaggio di incoraggiamento alle 56.000 donne che in Italia ogni anno si confrontano con la malattia. Quindi ricordo che possono partecipare tutti, anche qui ci si può iscrivere, ritirare le maglie e correre o camminare per una giusta causa. Partenza dal Circo Massimo. Io mi sono iscritta, ragazzi, anche se non sono allenata per farlo, per niente, però è importante partecipare, anche solo appunto camminando, come farò io. Quindi probabilmente ci vediamo.

0: condividete il vostro se vi va, giuro non dico i nomi, potete farlo in forma anonima. Detto ciò, invece, tra poco parliamo di un'altra maratona molto interessante che ci vede protagonisti. È il momento adesso di un assaggino delle novità musicali di questa settimana.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix.

0: new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per 1,5 litri, 2 euro.

0: pietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
1: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
2: Torna il fiori

0: Roma, il ritmo della capitale dal 1990. Quanto amo fare questi throwback, questi momenti a Marcord. È il momento che io ti ricordi però una cosa importantissima, ovvero 18 anni, una festa unica, un momento da ricordare per sempre. E per viverlo da protagonista serve l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi modelli esclusivi per uomo e donna, realizzati con qualità artigianale e attenzione a ogni dettaglio. Elegante, raffinato o glamour, scegli il tuo stile e brilla nella notte più importante. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30, Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Info su vivaldimoda.it.
1: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari, e poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di Scienze e Biotecnologie, Ingegneria e Medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.

Ebbene sì, qui abbiamo spalancato tutto, parti, finestre, lasciamo che entri questa brezza, ma non marina, però questa brezza nuova, un po' di novità musicali, grazie al nostro JK Arturi. In programmazione abbiamo adesso Lie to Me, il remix, ora...

0: Lie to Me, il remix su Dimensione Sola Roma, disco che accoglie Daniele Greco.
1: Meno male che ci arriva, che mixa un po' tutto. Ciao Eleonora Scaiola, ciao.
0: Ciao Dani, ci hai fatto caso, è vero che Rivax
1: le fa tutte. Grande
0: sì,
1: Rivax.
0: Pure tu, perché arriva Daniele in studio, a parte che fa un macello, ragazzi, sposta le cose.
1: C'è un amico da salutare, alza i
0: microfoni, fa cadere gli spruzzini. Salutiamo Ale, perché oggi compie gli anni, addirittura.
1: Quanti sono?
0: Ci dice anche il numero. Aspetta, sono 47.
1: Si festeggiano, però non so come 50.
0: Si festeggia tutto. Ragazzi, adesso torniamo un attimo con la memoria a Natale.
1: Quindi, sì, Natale?
0: Da voi esiste quel parente, di solito è sempre uno zio.
1: Ah sì, il primo numero, Ambo.
0: No, perché dovete sapere sì. Che quella persona nella famiglia sono sempre io.
1: Grazie per la notizia, insomma, siamo
0: che
1: tutti.
0: Che sfigata che sono. Va bene, allora dai.
1: Dici Ambo quando c'è il primo numero.
0: Il primo numero Ambo.
1: Ma te cacciano direttamente fuori, no? Ti lasciano a casa.
0: No, ma mi guardano e mi dire poverina, sì, madonna, sì. C'hai quasi 30 anni, ancora stai così.
1: Sì,
0: vabbè, 28. Vabbè, allora ragazzi, noi comunque di un'altra maratona dobbiamo parlare, perché ci vede protagonisti, in particolare vede protagonista anche Daniele Greco, insomma, tanta roba vederlo correre. Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of

0: Robin Schulz su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Con noi c'è anche il nostro Daniel Grick.
1: Il cambio della guardia, il consueto.
0: Della guardia.
1: Nel weekend.
0: Sai che dobbiamo guardare.
1: Che dobbiamo guardare? Qualcosa
0: allora,
1: dobbiamo guardare. Stai qua, guarda con me perché dobbiamo parlare di cosa seria.
0: Una cosa bella, ragazzi. Infatti, dicevamo prima, tanti amici che corrono, che si stanno allenando perché abbiamo parlato della Race for the Cure 2026. Parliamo anche di una maratona che ci vede protagonisti perché il 17 maggio scenderà in campo anche la squadra di Dimensione Suono Roma per la Joy Run di Castel Romano Designer Outlet.
1: Io mi sto già preparando.
0: Indovinate un po', correrà pure Daniele Greco.
1: Allora no, questa sono 5 chilometri.
0: Sono due percorsi diversi. Esatto, c'è una 10 chilometri e una 5 chilometri, adatta ovviamente a tutti, per anche le famiglie, per i più piccolini. Si può correre, si può gareggiare, si può camminare anche solo per divertirsi.
1: L'importante è esserci, l'importante è partecipare insieme a noi. Ci siamo anche noi.
0: Ci siamo anche noi.
1: Tanti gadget, tanta l'energia delle nostre.
0: Allora io vi dico la verità, io non correrò perché io sarò.
1: Ma poi vogliamo alternarci? Vuoi correre? Perché hai detto, io presento, sei rimasta un po' male che tu non corri. Perché io so che ti stai preparando molto in questi mesi per correre in palestra. Ho detto, vabbè, facciamo un cambio, per me non c'è problema.
0: Io ci proverò,
1: non garantisco di arrivare fino alla fine.
0: Vabbè, però
1: ci provo a correre.
0: 5 km, forse riesco a farla pure io. Dai, forse sì.
1: Siamo giovani.
0: Vabbè, ma io comunque, insomma, di base non corro. Però se vuoi, assolutamente correrò, Daniele, ci mancherebbe.
1: Anche perché ti abbiamo regalato per il tuo compleanno tutte quelle robe lì, quelle tutine.
0: Ma me l'hai regalato 2 anni fa.
1: Vabbè, ti sta ancora però.
0: No, sì, mi sta ancora. No, vabbè, però io corro, cioè nel senso non facciamo passare questo messaggio.
1: L'appuntamento in via del ponte di Piscina Cupa, fronte primo ingresso outlet di Castel Romano, ma poi comunque nel corso di questi giorni, il prossimo weekend, daremo ulteriori informazioni.
0: Esatto.
1: Ci avvicineremo pian pianino al 17 di maggio.
0: 17 maggio, ci vediamo lì, pronti per correre. Noi siamo pronti adesso per ascoltare Kungs.

0: No, è venuto il raffreddore, no?
1: Quando ti è venuto il raffreddore?
0: Quando ci siamo visti giovedì.
1: Forse sei allergica a qualcosa.
0: Forse a te, non lo so. Probabilmente. No, ma si scherza.
1: La scagliolite, allergica alla scagliola. Another
0: bellissimo.
1: 54 Ultra, questa era Talk to You su Dimensione Suono Roma. Io suono Roma, il ritmo della capitale. Vabbè, basta, dai, sembriamo.
0: Porta via tutti i Sennelli qui.
1: Ma che fastidio ti danno? Vabbè, dai.
0: Sequel.
1: Va bene, io torno stanotte e poi domani, sempre dalle 14 alle 18, se ci arrivo viva.
0: Befito,
1: sempre se Dio vuole. Ciao a tutti, buon weekend.
2: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
3: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
2: Su dimensionesuonoroma.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
0: Un buon pomeriggio alla redazione. Sentiamo le ultimissime dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ostia, una bomba a carta esplode davanti al Lazio Store. Lo scoppio nella tarda serata di ieri è stata divelta alla Serranda. Non ci sono feriti. Secondo gli investigatori, l'ordigno è riconducibile al boss Daniele Cossiga, arrestato con l'operazione Altamarea nel 2021 e fratello di Daniele Cossiga, importante boss del narcotraffico sul litorale, anche lui già arrestato nel 2018 dalla squadra mobile. Tutte le ipotesi sono sul tavolo: intimidazione o avvertimento di tipo mafioso. Brutto incidente sull'isola di Ponza, in provincia di Latina, dove un bambino è stato azzannato da un cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione due cani sarebbero usciti da un cancello e in strada si sono avventati sul bimbo. Uno dei due animali avrebbe quindi aggredito il piccolo, che poi è stato soccorso ed elitrasportato in ospedale. Avrebbe riportato ferite di media entità, ma secondo le prime informazioni sanitarie non sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio per domare un incendio scoppiato in un appartamento a Bomarzo, in provincia di Viterbo. A lanciare l'allarme intorno alle 14.30 i vicini della casa dove vive da solo un uomo che in quel momento si era allontanato dall'abitazione. I carabinieri hanno salvato il cagnolino del proprietario, che era rimasto intrappolato da solo nel rogo. Purtroppo non hanno potuto fare la stessa cosa per il gatto dell'uomo, che invece è stato trovato carbonizzato. Calcio Serie A, Udinese Torino delle 15 finisce 2-0 e Izibue e Christensen riportano i friulani al successo. Runjic si gode una bella vittoria dei suoi ragazzi contro il Granata di D'Aversa. Bianconeri di nuovo in top 10 in questi minuti in campo Como Napoli e questa sera Atalanta Genoa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Siamo arrivati alle 18.
2: Rhythmic History.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Dopo Eleonora Scaiola, detta anche la signora degli anelli, possiamo proseguire questo sabato, questo weekend col ponte del primo maggio. Buona serata a tutti da Daniele Greco. Cominciamo da un bel super disco del passato, 1990, London Beat, I've Been Thinking About You. Chi se la ricorda?
2: Dimensione Suono. Rhythmic History 1990.

Like Chopin, sì, ci voleva quel tocco di anni 80, grazie a Gazebo, nella nuova versione firmata da Christian Marchi. Questa dimensione sono Roma, amici, buon weekend con Daniele Greco, oggi non dottore, non maestro, bensì professore weekendaie. Professore. E buona serata a tutti voi, in qualsiasi modalità voi siate, per godervi questo ponte, sì, del primo maggio. C'è Nicola, ad esempio, che saluto, che ci ascolta dalle Canarie, da Fuerteventura, che ci ha scritto al 393 0119 119. Dice: grazie per farmi sentire nella mia Roma ogni giorno. E questa è la nostra mission. Questa qui è proprio la nostra mission, caro il mio Nicola. Ci siamo noi. A tenerti compagnia, a farsi un po', di portarti un po' di romanità lì nelle splendide location in cui ti trovi. Bene, questa è la nostra musica e ce ne mettiamo una, ci mettiamo un pezzo adesso che c'è, non so che d'estate, un pizzico d'estate con queste temperature, questo weekend solare ci sta.

0: Dimensione su Roma.
1: Hai mai donato il 5 per 1000 a Trastevere? C'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpandotv.it.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
2: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
1: Evviva!
2: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, di Belfamilia Gorà, di risparmio, di qualità.
2: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
3: Dimensione Suono Roma, meteo.
4: La pressione atmosferica è alta sul Lazio, garanzia di bel tempo e stabilità nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Una domenica 3 maggio con tanto sole, fatta eccezione per innocue velature di passaggio. Localmente potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il tutto con clima freddino a inizio giornata, ma gradevole mite nelle ore pomeridiane. Le temperature massime su Roma saranno stazionarie, prossime ai 22-23 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebimet al nostro sito web.
5: Buon weekend, questa è Dimensione Suono Roma, è il ritmo della capitale. Ripartiamo. Sì, da noi ogni ora suonano quattro hit di fila. Partiamo dalla prima,
6: quella di Olivia Dean.

is the rhythm of the night, il ritmo della notte, il ritmo della capitale. C'è Corona, un gran bel viaggio, il finale, vai. Un gran bel viaggio che abbiamo fatto grazie alla musica del passato, 1993, una perla di quegli anni lì, di quel periodo. Di Corona, questa dimensione sono Roma, lui è Shane Michael Boos, per tutti, Somber.

0: in Lumière, magari da Paris, da Paris. Tu ma promi. Adesso tu, Dimensione Sono Roma, è il ritmo della capitale, è il ritmo del weekend. Lavori a un'attività nel settore terziario del commercio, la bilateralità è un'opportunità prevista dal contratto. Iscriviti a David Lazio, per te un vasto catalogo formativo con finanziamenti fino a 25.000 euro per corsi di lingua informatica, marketing ed una formazione specifica per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. La quota media mensile prevista per ogni dipendente è di soli 3 euro a fronte di una formazione dal valore di migliaia di euro. David Lazio presente in tutte le province della regione, scopri di più su abitlazio.it o chiamalo 06 68 33 707. Abit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: Dal 25 al 27 giugno al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
4: Torna il

un booster nel nostro sabato pomeriggio, 2 di maggio. Oh, ieri, come sempre, è stata una giornata bella, ricca di eventi nella capitale, giornata di festa dei lavoratori, tra il concertone, chiaramente il concertone tanto atteso del 1° maggio, le grigliate all'aperto, ma non tutto è andato liscio. Eh sì, perché l'avrei sicuramente sentito al Parco della Caffarella, una delle mete più frequentate per passare la giornata, per passare magari una bella giornata in compagnia di amici e di festa. Un barbecue è stato insomma è sfuggito al controllo e ha provocato un incendio parecchio pericoloso. Ho visto le immagini, perché queste fiamme si sono propagate rapidamente tra erba secca e sterpaglie, hanno creato momenti di paura tra le tante persone presenti, che si sono fortunatamente salvate. Tutto è andato insomma liscio, perché insomma sono intervenuti i vigili del fuoco e sono riusciti a spegnere immediatamente l'incendio senza conseguenze gravi appunto per le persone. Oh, però non si può stare tranquilli manco il 1° maggio. Ecco.

0: persona che vuoi mandare lì, in quel posto dove in tanti ci sono già stati, e non aggiungo altro. Lily Allen su Dimensione Sonora. Ma no, invece saluto Donato da Bracciano, no, di Bracciano, che ci ascolta da Saverne, e mi sono documentato, è un paesino in provincia di Strasburgo. Bello, bello. Ciao Donato, salutaci tutta la Francia.
1: Dimensione Suono Roma. I don't need to worse. If you want to

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio. Feel the rhythm.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Ascolta dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono.

0: rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova, 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Intanto corriamo in redazione, va, sentiamo le ultimissime dalla capitale.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Un bambino toscano di 7 anni è stato azzannato da un pitbull mentre era in vacanza sull'isola di Ponza insieme alla famiglia. Sul posto subito intervenuti i carabinieri del 118. Secondo la ricostruzione, due cani sarebbero usciti da un cancello e in strada si sono avventati sul bimbo. Uno dei due animali avrebbe quindi azzannato una gamba il piccolo, che è stato portato in soccorso, al pronto soccorso dall'ospedale di Latina. Non è in pericolo di vita. Il proprietario dei cani ora rischia di essere denunciato per l'omessa custodia del pitbull oltre che per lesioni. Erano arrivati a Roma per trascorrere qualche giorno di vacanza. La notte scorsa erano stati in una discoteca nella zona di Via Casilina. Dopo la serata, la coppia di cittadini cubani, lui 41 anni e lei 33, ha iniziato a litigare. L'uomo ha colpito la compagna con un pugno sul viso e le ha rotto il setto nasale. Alcuni residenti di Torre Maura hanno sentito le grida e hanno chiamato il 112. L'uomo è stato arrestato, la donna è ricoverata all'Umberto I. Questa notte tre persone hanno tentato di svaligiare la storica gioielleria di Vitis, situata in via Catanzaro, a due passi da piazza Bologna. Il colpo sarebbe stato attentato da tre uomini che hanno provato ad entrare, ma dopo aver riscontrato difficoltà tecniche si sono dileguati. Il colpo ha lasciato dietro di sé danni strutturali pesanti per l'attività commerciale. Al Museo di Roma, a Palazzo Braschi, da oggi al 13 settembre, Ettore Scola, Non ci siamo mai lasciati, in occasione del decennale della scomparsa del regista. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 19 ed un minuto.
3: Subito. Altro hit senza interruzioni.
1: Grazie ad Andrea Soprani, la redazione. Buona serata a voi, amici. Questa è la radio ad alta concentrazione di ritmo della capitale, Dimensione Suono Roma. Daniele Greco e la musica del passato con cui si riapre la protagonista di inizio ora, quella che ha fatto la storia del ritmo. La hit che abbiamo scelto in questo caso è quella del capitano Gigi Dag.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 99.

dire nuova non è proprio il termine esatto, è il campionamento quello di Insomnia di Fedless, traccia indimenticabile degli anni 90. È così, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, eh? Tanti dei suoni del presente prendono spunto dalla musica di tanti anni fa, musica del passato. Ascoltata qui su Dimensione Suono Roma, a chiudere anche le quattro hit di inizio ora, quelle che suonano senza nessuna interruzione, nel sabato 2 di maggio con Daniele Greco on air, dopo un giorno festivo e nel prefestivo, eh sì, perché sta cosa che il 1 maggio si è capitato il venerdì ci ha messo davvero di buon umore, ci piace. Questo è l'anno dei ponti, tra l'altro, eh. Prepariamoci che il 29 di giugno San Pietro Paolo sarà un lunedì. Yeah.

0: Music.
1: Le novità di questa settimana.
2: Topic, Becky G, Sorry Papi. Anima, Joji, Beautiful.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Buongiorno, visto che risparmio oggi da Deco?
4: Risparmio vorrà dire. C'è il risparmio multiplo qui, il massimo della convenienza.
3: Evviva!
4: Fino al 10 maggio con carta essere Deco, De Cecco, pasta di semola da 500 grammi, due confezioni, a soli 1,58 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva o al naturale, 6 lattine, a soli 3,69 euro.
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Pewex il risparmio raddoppia! Fino al 7 maggio prendi 2 e paghi 1. Pasta di semola garofalo 500 grammi, 2 pezzi a soli 1,49 euro. E super offerte come olio extravergine di oliva cirio da 1 litro a 4,39 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Dimensione suono Roma, meteo.
8: La pressione atmosferica è alta sul Lazio, garanzia di bel tempo e stabilità nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Una domenica 3 maggio con tanto sole, fatta eccezione per innocue velature di passaggio. Localmente potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il tutto con clima freddino a inizio giornata, ma gradevole mite nelle ore pomeridiane. Le temperature massime su Roma saranno stazionarie, prossime ai 22-23 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito.

Ghetta con i War Republic, Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, sabato sera con noi. Bravate social, parliamo di questo, ne sentiamo ormai di ogni, sono all'ordine del giorno, se ne vedono di tante. E a Singapore questo ragazzo francese di 18 anni ne ha fatta una di bravata che gli è costata cara. Che ha fatto? Ha preso una cannuccia da un distributore automatico, l'ha leccata e poi l'ha rimessa al suo posto. A parte che non comprendo il motivo, cioè fa anche un po' schifo sta roba, perché vabbè, sta di fatto che il video, questo video che ha pubblicato è finito, chiaramente è diventato virale in pochissimo tempo. Peccato che la polizia di Singapore non l'abbia vista come uno scherzo, anzi per loro è un gesto serio chiaramente legato alla sicurezza, all'igiene pubblica, quindi è stato denunciato ed ora rischia fino a 2 anni di carcere oltre ad una multa. E nel frattempo l'azienda del distributore ha dovuto buttare centinaia di cannucce e sanificare tutto. Ma io quando sento notizie del genere rimango così. Ma devo ancora capire il senso di leccare la cannuccia, però vabbè, ci arriverò.

hanno sfornati tantissimi di successi proprio tra gli anni 90 e i primi del 2000. Qui siamo nel 99, arriva da lì il nostro Rhythmic History, una hit che ha fatto la storia del ritmo.

0: Terza Dimensione, sono Roma, dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie. Non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene, perché non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più come su peterpanotv.it.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Anno 2151. Il vicecomandante Rino De Nino guardò lo schermo con aria truce.
3: Generale Geppo, io con le bolle non ci parlo.
2: Geppo si alzò solenne, protocollo 4. Se la galassia ti dà schiuma, tu fai il bucato. Emiliano, spingi al massimo. Rino, smetti di fare il duro e passami l'ammorbidente spaziale. Un'altra missione compiuta, con un profumo di pulito imbattibile.
4: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Dal 25 al 27 giugno al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
8: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
7: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
9: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando.

0: entrato nella top 10 di DJ Mag, dei migliori DJ al mondo, Matteo Milleri, conosciuto come Anima, ragazzo newyorkese ma con sangue italiano. Arriva il suo ultimo disco, lo sentiamo adesso, si intitola Beautiful.
1: Dimensione Suono Roma, novità. You make me feel alive again.

è davvero beautiful, eh? E il mio disco preferito del momento non ce n'è, non ce n'è. Quello di Anima si chiama Beautiful, appunto. Che vibes, trasmette davvero vibes meravigliose. L'hai sentito qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 10 alle 8 del sabato sera, che prosegue anche con la musica.

gossip in questi giorni di lui e Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz. Addirittura qualcuno ipotizza che le nozze siano molto vicine. Già qualcuno parla di anello, che lui avrebbe, insomma, avrebbe regalato questo anello. Però vabbè, quello è il mondo del gossip, quindi da prendere con le pinze. Musicalmente invece è tornato con il suo Kiss Old Time, il suo quarto album in studio, uscito il 6 marzo, e rappresenta la sua nuova era musicale, più elettronica, un po' più elegante e raffinato. È una fase un po' diversa rispetto al solito, che pare stia funzionando parecchio, visto che sta piacendo molto ai fan. E quando ho un po' di tempo libero, tra un disco e l'altro, musica e l'altro, giretto al centro, chiaramente al centro di Roma. Lui è un fan della nostra città.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova. 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run. Resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Ritorniamo in redazione. Arrivano le ultimissime dalla capitale.
2: Ben trovati da Andrea Soprani. A Ponza un pitbull esce da un cancello e azzanna un bambino di 7 anni che passeggia nella piazzetta principale dell'isola con la famiglia. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno. Il piccolo è stato elitrasportato in ospedale a Latina. Ora è grave in ospedale ma non è in pericolo di vita. E un macabro ritrovamento nelle ore scorse è avvenuto al largo dell'isola di Gavi, a poche miglia da Ponza, dove è stato individuato un cadavere in condizioni tali da renderne impossibile il riconoscimento. A fare la scoperta è stato un sub che ha immediatamente allertato la capitaneria di Porto di Gaeta. Secondo le prime ipotesi, il cadavere potrebbe appartenere a una persona dispersa in mare, forse un migrante, tra le decine di vittime registrate nelle ultime settimane nel Tirreno, il cui corpo sarebbe stato trasportato dalle correnti fino all'arcipelago pontino. Dopo meno di 48 ore dall'aggressione, i carabinieri hanno sottoposto a fermo tre persone, tutti cittadini somali senza fissa dimora e con precedenti, ritenute responsabili dell'accoltellamento di un cittadino somalo di 26 anni durante la serata del 30 aprile scorso nel piazzale della stazione Tiburtina. La vittima è stata colpita con tre fendenti durante un tentativo di rapina. Resta ancora in gravi condizioni. Formula 1, il campione del mondo in carica Lando Norris vince la gara sprint del GP di Miami. Dopo di lui il compagno di scuderia l'austriaco Oscar Piastri, al monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Quarto posto per il leader del mondiale l'emiliano Kimi Antonelli, poi George Russell e Max Verstappen. Settimo posto per Hamilton con l'altra rossa. I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Le 20 ed un minuto.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Scoccato adesso il minutino che ci fa entrare in un'altra ora. Saluto anche Filiberto che ci ascolta di ritorno da Fregene. Certo, io Filiberto lo associo al principe, questo nome così nobile. Nobile non solo. Buona serata da Daniele Greco. Altre due orette da trascorrere insieme, come sempre ricche di musica, soprattutto nel weekend. Eh sì.
4: Dimensione Suono. Rhythmic History 2006.

27 minuti, Dimensione Sonora Roma con Daniele Greco, sabato sera del Weekend Die. Ancora buona serata a tutti. Volevo condividere con voi invece, anche segnalarvi l'idea che ha avuto il sindaco di un comune della Liguria, di Sestri Levante, in vista del ritorno delle zanzare, delle maledette zanzare che già circolano, a me va pizzicato proprio l'altro giorno un bozzo così sul braccio. Vabbè, il comune ha lanciato questa campagna un po' diversa dal solito, per cui invece di puntare solo su prodotti chimici si sta spingendo su un approccio più green. In pratica si invitano tutti i cittadini di Sestri a mettere sui balconi piante come lavanda, basilico e rosmarino che aiutano a tenere anche lontane le zanzare. Questa idea è molto semplice, rendere anche gli spazi più belli, profumati e al tempo stesso con un po' più di green, no? Sulle proprie in casa, sui balconi, e quando poi le zanzare sappiamo che diventano il problema numero uno dell'estate. Poi ovviamente resta sempre il solito consiglio base, niente ristagni d'acqua, niente zone umide, perché quello è il vero paradiso per loro. Insomma, un modo un po' più naturale per affrontare la stagione estiva e anche per trasformare il balcone in qualcosa di utile oltre che decorativo. A me piace molto quest'idea.

0: c'è invece l'ente bilaterale che dal 2003 svolge attività di formazione gratuita e di welfare, rimborsando tantissime spese ai lavoratori dipendenti del commercio, del terziario e loro figli per attività sportive, libri scolastici, tasse universitarie, centri estivi, trasporto pubblico e tanto altro. Abit Lazio è un tuo diritto contrattuale, una tua opportunità. Aderisce, per saperne di più visita il sito abitlazio.it o chiama lo 06 68 33 707. Ricorda, Abit Lazio è sempre dalla tua parte.
1: For you. Late più ritmato.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto. Con lo sconto prima visita hai 3 anni di garanzia con 2 tagliandi inclusi sull'usato selezionato. Dalle city car ai SUV fino alle familiari, abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, zona Rebibbia, all'interno del salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
2: Più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da 1 litro, 2 pezzi, 1,69 euro.

0: in Italia è il più grande evento di sport, salute e solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure.
1: La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it. Torna il

0: www.radiofiori.it.
1: Dimensione suono Roma, meteo.
2: La pressione atmosferica è alta sul Lazio, garanzia di bel tempo e stabilità nelle prossime ore anche nella giornata di domani. Una domenica 3 maggio con tanto sole, fatta eccezione per innocue velature di passaggio. Localmente potranno offuscare il cielo, ma non daranno luogo a conseguenti effetti. Il tutto con clima freddino a inizio giornata, ma gradevole mite nelle ore pomeridiane. Le temperature massime su Roma saranno stazionarie, prossime ai 22-23 gradi. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.
3: Che adesso è un po' freddina, l'aria. Ci scalda la musica. Il ritmo della capitale è il nostro ritmo.

0: Sono Roma, una cerimonia speciale merita l'abito giusto. Da Vivaldi Moda trovi eleganti abiti per uomo e donna realizzati con maestria artigianale e attenzione ad ogni dettaglio. E grazie ai prezzi imbattibili di fabbrica, il tuo look sarà perfetto senza compromessi. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Uomo, uscita 16 del Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, eleganza, stile e qualità artigianale per ogni cerimonia. Scopri di più su vivaldimoda.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: fuori. Ci voleva quest'ora, del weekend, quella di Martin Garrix, Animals. Bei tempi, bei tempi. C'è Lorenzo Palma adesso, sentiamolo.
1: Il ritmo della capitale.

messaggi in radio proprio per realizzare la classifica del giovedì in replica nel weekend, la Radio Dance Chart, che è la classifica ufficiale proprio della dance sentita in radio. Una nuova entrata e nuove posizioni da scoprire. La prima riguarda proprio l'unica novità fra le prime 10, e Awake Tonight di Afrojack, Sia e David Guetta.

all'Ultra Music Festival, l'attesa ovviamente è salita alle stelle in tutto il mondo. Un nuovo singolo che abbiamo appena sentito, Awake Tonight, e soprattutto canzone che segna il loro ritorno insieme dopo 15 anni dal successo epocale di Titanium. Unica novità della settimana, alla 9 invece si piazza senza spostarsi un gel con Jamaican Bam Bam, e la stessa cosa riguarda la 8, dove non ci sono spostamenti per Release the Pressure di Calvin Harris con i Kasabian. La traccia forse più tirata dell'album di Kunz, quella con il pioniere della scena techno Boys Noise, rimane alla 7, quindi Get Away, mentre alla 6 ritorna David Guetta con Jennifer Lopez di Save Me Tonight.

Jennifer Lopez non ha bisogno sicuramente di un tappeto rosso per attirare l'attenzione, una semplice sessione di allenamento accompagnata da qualche selfie pubblicato su Instagram ed è bastata a chiamare i social e a riportare proprio una tendenza nuovamente alla ribalta dagli anni 2000 che credevamo dimenticata, quella del topino e la pancia scoperta. A metà di The Chart troviamo il tranquillo progetto che nasce da una demo inviata a Gordo via mail e che lui ha risuonato senza sapere a chi appartenesse veramente. L'ho scoperto qualche mese dopo e il legittimo proprietario era proprio Rainer Zonneveld. Con la 4 andiamo in Olanda dove ci sono gli Another.

0: che rende la pista sempre elegante, però carica al tempo stesso e che non si sposta dalla 4 di settimana scorsa. Alla 3 invece vi segnalo gli scandinavi The Bowser con Magnetic, altro pezzo che è un tiro pazzesco pur mantenendo la calma e la classe di una sessione d'aperitivo sulla spiaggia. Adesso andiamo proprio al mare, sull'Adriatico, con un duello pronto per essere scoperto. Bob Sinclair sarà proprio a Pescara il 1 agosto allo stadio Flacco. Non so se sarete in Abruzzo in vacanza quella settimana lì, era la 2 settimana scorsa con I Can Wait. Mentre alla numero 1 la colonna sonora del sequel Il Diavolo Veste Prada, Runaway di Lady Gaga e Doici. Chi si guadagnerà la prima posizione?
1: Radio Dance Chart.

quella di Mosticone a Malanfor. Che pezzo ritrovato in onda su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale nel nostro sabato sera. Ancora ben trovati a tutti. Sì, quella house leggera, funky, proprio perfetta per il club. E quella voce, insomma, che voce di Emma Lanford, che dà quel tocco soul che lo rende ancora più bello questo pezzo. E il titolo anche un po' giocoso, ironico: sono cool o è solo un caso? Chi lo sa? se ci stai ascoltando significa che tu sia molto cool. 20 e 50 della serata. Sta voce, ragazzi, oggi è una voce completamente differente. Mi sento mamma veramente. Però è il raffreddore. Dice a maggio prende il raffreddore. È sabato 2 di maggio, uno di quei mesi. Maggio io l'adoro, mi piacciono di più in assoluto. Vorrei non finisse mai. Vabbè, appena iniziato da poco. Insomma, godiamocelo tutto. Buon viaggio agli amici che sono in auto, che si stanno spostando in questo momento. Piani serata ne abbiamo? Se ti va, condividili con noi. C'è un modo per farlo molto semplice, scriverci o mandarci un audio su WhatsApp, nostro numero 393 0119 119, con quello che di bello stai facendo oppure farai in questa serata, in questo sabato sera, o magari se andrai a ballare.

del mondo, Malibu in California con San Giovanni, Dimensione Sono Roma e Ritmo della Capitale. Buona serata. Quando stanno arrivando le ultimissime dalla capitale, qualche secondo le sentiremo insieme. Stai qua con noi, non muoverti.

0: 10 maggio. Scopri dove su airc.it.
1: Arrivano le notizie, sentiamole con la nostra redazione.
2: Buonasera da Andrea Soprani. Scontro mortale lungo via della Campana alla periferia di Nettuno, Roma, dove un uomo ha perso la vita e il figlio è rimasto gravemente ferito in un violento incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio. Secondo una prima ricostruzione, padre e figlio stavano viaggiando affiancati su due moto diverse quando, dopo aver lasciato la rotonda di Piscina Cardillo, si sono trovati davanti un'autovettura intenta a svoltare in via Taormina. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo. Le moto non sono riuscite a frenare in tempo. A Ponza un pitbull esce da un cancello e azzana un bambino di 7 anni che passeggia nella piazzetta principale dell'isola con la famiglia. L'aggressione è avvenuta in pieno giorno. Il piccolo è stato elitrasportato in ospedale a Latina, ora è grave in ospedale ma non è in pericolo di vita. La pagina sportiva, calcio, Serie A, Como-Napoli finisce 0-0. Gli uomini di Fabregas fanno la partita ma non concretizzano la mole di gioco prodotta. Udinese-Torino delle 15 è finita invece 2-0. Questa sera Atalanta-Genoa. Formula 1, GP di Miami, Norris vince la sprint davanti al compagno di scuderia Piastri e Leclerc. Buon podio per la Ferrari del Monegasco, quarto posto per il leader del mondiale, l'emiliano Kimi Antonelli, che però è stato penalizzato e scende al sesto. Settimo posto per la seconda rossa di Maranello, quella di Lewis Hamilton, che si lascia alle spalle il francese Gasly. I piloti torneranno in pista alle 22 per le qualifiche ufficiali. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
1: Siamo arrivati alle 21.
3: Senza interruzioni.
1: E allora dai, illuminiamo questa serata del sabato 2 di maggio verso il cuore del weekend, anche se è un fine settimana bello lungo, noi ci piace così e molti se lo stanno godendo. Fate bene amici, noi siamo qua con tutta la nostra musica ritmata ad accompagnarvi per questa serata. Sono Daniele Greco e lui è il capitano. Let's go.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 99.

di sede, agli amici che studiano oppure lavorano a Roma, questi insomma sono i giorni perfetti, no? Quando possono, quando il calendario lo permette, come in questo caso, tornano a casa, giustamente, giustamente così. C'erano loro, Serena Brancale, Levante e Delia nel sabato sera di Dimensione Sono Roma, buona serata amici, artiste, sì, che abbiamo visto anche ieri sera sul palco del concertone del primo maggio, hanno cantato questa canzone qui, beh, immagina cosa è successo, delirio, con tanto di coreografia, l'hanno provato ufficialmente ieri sera e dobbiamo imparare anche noi, per forza, non ce n'è in vista dell'estate, dobbiamo imparare la coreografia del mio paese. Attenzione amici, perché questa è l'ora di I Love Roma, io non l'ho detto, facciamo conto che non l'ho detto, però lo voglio dire, dai, è il gioco ufficiale della radio che come sempre arriva a sorpresa e ti regala il nostro zaino. Quando sei

0: degli Svanson nella serata di Dimensione Sono Roma. Sogni le damigelle al tuo matrimonio, bellissimo, ma trovare abiti coordinati per tutte non è sempre facile. La soluzione è Vivaldi Moda, dove il modello scelto per le damigelle viene realizzato in tutte le taglie per un risultato elegante e perfettamente armonioso nel tuo giorno speciale. Qualità artigianale, grande assortimento e prezzi imbattibili direttamente dalla fabbrica. Vivaldi Moda ti aspetta in via Prenestina 1012, angolo via dell'Omo, uscita 16 Le Gra. Aperti tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.30. Vivaldi Moda, dal produttore ai protagonisti. Info su vivaldimoda.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Harvey, Lie to Me, Rivaz Remix. Alok, Khalid, Dive into Me. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

0: love Roma. I love Roma.
1: Love, love, love. Pronti a giocare? Vince il più veloce che risponde al nostro numero 393-0119-119, completando questo detto famosissimo, un detto romano davvero strafamoso. Cosa si vince? Il nostro zainetto, quello di dimensione Sono Roma. È un modo di dire ironico per indicare che stai usando un rimedio sbagliato, stai facendo una cosa che non risolve il problema, anzi lo peggiora. A Roma si dice, no, se fa così, vabbè, allora togli da sete con le opzioni pure, dai, vabbè. E togli da sete cor lonzino o cor prosciutto? È insaccato, dai. Come si dice? Togli da sete cor. E togli da sete cor. Dai, dai. Manca quella parola. Quell'insaccato lì vogliamo sapere.
0: I love Roma. I love Roma.
2: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Love Roma.
1: I Love Roma.
2: Conosciamo il vincitore di I Love Roma di questo sabato sera, Anis, con l'accento sulla I, giusto?
3: Buonasera, weekend
2: day. Anis, giusto, come a Napoli, Anis. Anis. Tu sei di dove?
3: Di Roma, origine egiziane.
2: Ok, quartiere Piramide, quindi. Ma questa è brutta. questa è brutta, ti chiedo scusa.
3: No, quadraro.
2: Ok, ok. Senti, che hai fatto di bello ieri, primo maggio, oggi, domani? Come lo stai vivendo questo lungo weekend?
3: Allora, ieri sono stato fuori con amici.
2: Ok, oggi grigliatina?
3: Oggi ho lavorato.
2: Ok.
3: E domani punto, sono in zona Parco degli Acquedotti, Quadraro, me ne vado al parco a fare un bel picnic.
2: Bravo, ma ieri siete andati di grigliatina, Anis? Dimmi un po'.
3: Sì, obbligatorio.
2: Obbligatoria, direi. Ma sempre a Roma siete stati oppure?
3: No, a Roma, sempre a Roma.
2: Va bene, hai vinto per la prima volta qualcosa con noi, e quindi di questo ne siamo davvero contenti, lieti, caro Anis, perché ci ascolti da sempre, quindi dai. Bisognava completare con una parolina, con un insaccato, questo detto romano famosissimo. Si dice, no? Quando si usa un rimedio sbagliato, stai facendo una cosa che non risolve il problema, anzi lo peggiora. E togli da sete col prosciutto. Molto romanesca, ci piaceva. Anis, hai vinto lo zaino, finalmente, dai, siamo contenti. Un bel weekend. Chi vuoi salutare?
3: Tutti quelli che mi conoscono, voi che dalla mattina alla sera fare compagnia e tante belle cose ci fare passare insieme.
2: Dai, grazie davvero, ci fa piacere. Anis, ti mando un grande abbraccio e lo zaino soprattutto, va bene?
3: Weekend
2: dai, forte, ciao bello, un abbraccio, un bacio, quello che ti pare, ciao.

0: Weekend. Ha vinto lo zaino l'ascoltatore di prima. Abbiamo giocato con la Roma, La Roma torna domani puntuale dalle 6.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Torna a Roma Taste. Il Festival dei Sapori quest'anno celebra la sua 10ª edizione. 5 giorni di assaggi, talk, masterclass e musica per scoprire tutti i migliori ristoranti di Roma in un unico luogo. Dal 6 al 10 maggio al Gazzometro. Biglietti disponibili su tasteofroma.it.
2: Torna il

brano Marco Mengoni, Cypher Comi, sto bene al mare, qui su Dimensione Sono Roma, e accendiamo la luce adesso, i fari puntati su una bella novità musicale, una signora novità, quella di Alok con Khalid.

questo qua, sentito in onda su Dimensione Solo Roma. Ci sono anche Damiano e Valerio in direzione casa di amici. Scrivono cenetta e poi discoteca, vedi, hanno già un bel piano serata acchittato questi amici qui. C'è Kylie Minogue, eccola che arriva.

Quello di Soleroy Collins su Dimensione su Roma a chiudere la nostra diretta alle 4 ore del sabato in mia compagnia Daniele Greco, che sono volate anche oggi, ma ci sentiamo stanotte e domani ovviamente ti aspetto dalle 18 per la diretta della domenica pomeriggio sera, quella conclusiva del weekend. Arrivano i suoni del passato e poi tutti in the dance floor con Arturo Gheghe Arturi. Befitos, buonanotte, ciao.

0: rovescia è iniziato. Torna il 17 maggio la Castel Romano Joy Run. 10 km per chi ama mettersi alla prova, 5 km per una fun run da condividere con tutta la famiglia. A correre anche la squadra di Dimensione Suono Roma con Xenia, Geppo, Daniele Greco, Emiliano Bonini. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per la run, resta per offerte inaspettate. Iscriviti online.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: La sera di Dimensione Suono Roma, dopo Daniele Greco, insieme a Lorenzo Palma per le prossime due ore. Primo giro con Alla Storia del Ritmo, 92.000, e poi ovviamente arrivano i mixati di Special Party con Arturo Gekke e Arturi. Wrap Me Up fra poco di Alex Party, non a caso, a proposito di party, quella parola è insomma dominante nel weekend. Subito gli Rhythmics.

0: solidarietà per affrontare i tumori del seno. Fai battere anche tu il tuo cuore per la prevenzione. Vieni alla Race for the Cure. La Race for the Cure è a Roma dal 7 al 10 maggio. Iscriviti a www.raceforthecure.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Lady Violet in arrivo fra poco dal 1999, risentiremo Inside to Outside. Era il 2003 invece quando l'hip hop si univa ai suoni di Faith Evans, recuperati in un bel progetto di Fatness Poop che si chiamava Be Faithful. Qui c'era il sample di un pezzo degli Chic. Ripartiamo con la fine degli anni 90 insieme a Nerius Dubworth.

DJ inglese, un filo non preciso, molto dandy, devo dire, nel suo stile, Michael Gray, che ritorna con The Weeknd, beh, insomma, pezzo celebrativo anche del momento che stiamo vivendo, My Love For You di Blackwood. Ripartiamo invece dalla colonna sonora di Trainspotting, meraviglioso film che usciva nel 96, affidata agli Underworld. Bo Sleepy.

0: sia con te.
1: Ciao Mollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
2: Ciao Don, sai chi ti saluta? Ma Patrizia la tassista e ti saluta da tutta Roma.
3: Mamma mia ragazzi, il Mollicone è veramente top del top, oh. Bella Mollicone!
4: Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family!
0: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
4: Ritmic History, Extended Version.
7: In pieno ponte del primo maggio, il lungo weekend per qualcuno, weekend regolare invece per qualcun altro, la sera è sempre una festa su Dimensione Suono Roma ed è un viaggio che ci riporta nel 1994, tra poco con Ecstatic di I'm Standing, anche Double D featuring Danny, cioè Danny Lo Zito di Found Love 1990, a pregare invece con Coming to My Life.

0: fatti e curiosità da Roma.
1: Sabato 9 maggio al Pala Cesaroni di Genzano torna Rock per un bambino, evento a favore della Fondazione Bambino Gesù. Sul palco, insieme al patron Luca Guadagnini, Le Vibrazioni, Amedeo Minghi, Eddie Brock, Leo Gassman, Yari, Frankie and Cantina Band, la scuola di ballo Star Dance School. Presenta la serata Tiziana Mammucari. Biglietti disponibili su circuitoetes.it, perché prima o poi tornerà l'Aurora.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Space Cats, la voce di Andrea Love, e subito la festa parte quando ne risentiamo dal 2002. Shine On Me, Back In My Life, è stato il secondo singolo di un progetto olandese di Alice DJ, quelli di Better Off Alone. Ripartiamo con il 1997, un artista americano, una voce incredibile ma molto molto brava adesso anche come DJ, Ultranate di Free.

0: Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Ogni weekend una festa insieme ad Arturo, Jake e Arturi. Ancora buon sabato a tutti. Da risentire come sempre le selezioni di hit che sentiamo nell'arco della settimana all'interno di Special Party, che è una festa che praticamente va in onda tutte le sere, ma che poi noi nel weekend concentriamo con dei plus nella sequenza di Arturo, Jake e Arturi, anche The Bowser di Magnetic, che è un pezzo che fa muovere non tanto, di più. Ritornano gli Offenbach, un progetto legato più suoni, c'è anche un pianista, Sofian Pamar per Cynical. Sentiremo Matteo Milleri, che ha avuto un successo clamoroso grazie al Coachella, e un album in preparazione con suoni molto melodici ma con un elettro veramente interessante, quindi risentiremo proprio la sua hit che ha realizzato con Joji Beautiful. Apriamo invece con Sabrina Carpenter, momento storico per lei, sarà le eredi di Madonna. Qualcuno dice è stata Madonna a scegliere Sabrina Carpenter per il disco nuovo, probabilmente un po' per passarle lo scettro. Intanto questo è il suo ultimo pezzo.
0: Special Party,
2: le hit più ritmate del momento su Dimensione.

0: e podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
1: Vuoi trasformare la tua passione in una carriera? Partecipa agli Open Day dell'Università Campus Biomedico di Roma. 7 maggio online per le magistrali delle professioni sanitarie. 9 maggio in sede per le facoltà di scienze e biotecnologie, ingegneria e medicina. Scopri i nuovi corsi di logopedia e scienze riabilitative e iscriviti su www.unicampus.it.
2: Special Party!
0: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.
2: Special Party!

0: arrivati in fondo almeno per questo sabato, e quindi grazie ad Arturo, JK e Arturi. I suoi set li trovate in podcast sull'app e sul sito di Dimensione Suono Roma. Noi ci risentiamo invece domani mattina, puntuale alle 5.
1: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Dimensione Suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio.

0: Music History.
1: Una buona serata da Eleonora Scaiola, anche stasera nel ritmo della capitale su Dimensione Suono Roma fino alle 3. Come sempre iniziamo allora tornando indietro nel tempo, stavolta lo facciamo con Ice MC Alexia. Questa è It's a Rainy Day, l'ascoltiamo adesso.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

È ufficialmente iniziato il nostro viaggio notturno tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Ancora una buona serata a te dall'altra parte della radio, del Nora Scaiola. Come proseguiamo questo viaggio? Con Taylor Swift, il remix di Open.

0: History.
1: Allora io non dovrei dirlo, non dovrei essere di parte, però questa è una delle canzoni più allegre, più felici, che più di tutte mi mette il buon umore, infatti probabilmente è proprio la mia preferita. Torniamo nel 2005 con Bump Sinclair, che parla di un amore che attraversa le generazioni, si chiama Love Generation.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: History.
1: Apriamo la sala cinesca dello studio 1 di Dimensione Suono Roma e continuiamo a viaggiare insieme nel tempo, avanti e indietro, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Eleonora Scaiola.

0: mare.
1: Sempre insieme nella notte della capitale, ciao a tutti, ciao a tutte, da Eleonora Scaiola. Brano da poco entrato nella programmazione di Afrojack, sia con David Guetta, si chiama Awake Tonight, proprio come noi.